keep it moving. Disco Radio. Talk.

0: disco to disco. Tutta la notte le hit più ritmate della città senza interruzioni. Disco
1: Radio. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
0: Yeah.

0: City. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco Radio, the beat of the city.
1: E che ci siamo, iniziamo. Prontissimi per una nuova puntata del Rhythmic History. La storia del ritmo vi accompagna tutte le sere in versione estesa dalle 21 alle 22. Questa settimana siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Tantissime le emozioni da vivere e rivivere anche durante questa serata, grazie alle canzoni che ci fanno fare un viaggio nella fine degli anni 80, anni 90, primi 2000. Ma adesso andiamo nel 92 per aprire gli Usura. C'è Open Your Mind.
0: Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Un sogno poter tornare negli anni 90 per la Desmo in questo periodo, soprattutto per la benzina a 0,90. Erano DJ Matrix e Pops & Scarves.
1: Rhythmic History.
0: Martedì sera in discoteca, no, su Disco Radio, Rhythmic History, la versione estesa fino alle 22. Questa settimana siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Ne approfitto per salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta. Se volete farvi sentire, 393 800 3000. Ma anche tutti quelli che ci ascoltano la mattina presto, tra le 5 e le 6. Quelli che aspettano la nostra carica per partire con il piede giusto, per dare una bella carica alla giornata. Allora, lo facciamo subito, torniamo nel 1994. ISMC, Alexia, adesso Think About The Way.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Dancing with an Angel W dal 1995. Tra pochissimo restiamo sempre nel 95 con Jamiroquai e la bellissima Space Cowboy.
1: Rhythmic History.
2: Grandi novità da Marrek, come al solito ho creato Kebab Temptation Island.
3: E come è fatto?
2: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
3: Dai.
2: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
3: E poi, e poi?
2: Kebab Hormuz.
3: E questo come fa?
2: È uguale agli altri ma più stretto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco
0: Radio. Breakdown. Come è iniziata questa settimana? Ormai ci siamo. Secondo giorno di rientro per tanti. Buona serata a tutti, io sono Roby Mistretta. Vi accompagno fino alle 22 con la versione estesa del Rhythmic History. Tantissima dance da ascoltare. Ci aspetta ancora circa mezz'oretta di storia del ritmo, tra i quali ascolteremo anche i Jamiroquai, Atahualpa, DJ Ross and Trance. Insomma, avete capito, sarà un bel viaggio anche questa sera. Quindi direi di alzare il volume, siamo prontissimi. Dal 95 Space Cowboy, il remix di David Morales.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: momento ripeschiamo queste chicche, ci piace riproporvele dal 1996, Entrance, Electronic Pleasure, e sarà un piacere riascoltare tra pochissimo anche i Venga Boys dal 99.
1: Rhythmic History.
0: Il viaggio nella storia del ritmo non è ancora finito, allora avanti fino alla fine, senza pause, senza interruzioni. Adesso dal 1999 i Venga Boys, We Are Going to Ibiza.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Madonna, dal 1989 con Vogue per chiudere Rhythmic History di questo martedì sera. Io sono Roby Ristretta, per tutti quelli che stanno ascoltando in diretta adesso arriva Fabio Marelli, per quelli del mattino è pronto Fabri Sironi. Ciao a tutti.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat, Disco Radio move your feet.
3: Già, è proprio così, prontissimo come sempre a quest'ora del mattino, mercoledì, metà della settimana, sono le 6 passate da pochi secondi ed è l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, quello che sta cominciando, ovviamente con i vostri messaggi al 393-800-3000, mentre abbiamo già preparato come sempre la prima delle nostre novità per cominciare ufficialmente. Si parte così alle 6 e quasi un minuto. E una novità appunto da sentire, oltre al fatto che ci saranno i vostri messaggi, l'unico modo che avete per entrare a far parte del club dei quasi belli svegli, per cui vi aspettiamo qui tra le 6 e le 7 come succede ogni mattina, prima di iniziare l'appuntamento con i belli svegli e la squadra al completo. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, possiamo iniziare ufficialmente o dobbiamo aspettare ancora qualcuno?
4: Dai Fabri, che ora, dai!
3: Va bene, allora iniziamo immediatamente con il nuovo di The Bausa, si chiama Lose Myself. Alfa.
1: Novità, novità, novità.
5: Disco Radio.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: dal disco di The Bausa che si chiama Lose Myself, la nostra novità delle 6 nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Lavoratori, ci siete?
1: Lavoratori?
0: No, chiedo, perché a quest'ora del mattino evidentemente la fatica si fa sentire a metà della settimana. Può essere che qualcuno sia un po' in ritardo rispetto al suono della sveglia, ma in realtà i nostri senatori, come dire, quelli che hanno l'appuntamento fisso alle 6 del mattino qui su Disco Radio, si fanno sentire ogni giorno al 393 800 3000. Se ci fosse qualcuno che mai ha inviato una nota vocale o un messaggio di testo al nostro numero, lo può fare stamattina magari per la prima volta, così sentiamo la vostra voce, così vi conosciamo. 393 800 3000. Lavoratori QBS, buon gir di boa nel dì di mercoledì e rigirata che sarà, ognun per destin suo andrà. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, Jimmy il tulipano da salutare ovviamente e quindi di conseguenza tutti gli autotrasportatori, e poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, Tito Pinerolo. Primo giro di boa della stagione,
0: sì?
2: E perché non dà la mano al signor Fattozzi? Cazzi, cazzi con la gomera.
0: Ma che
2: cazzi
0: c'entra?
2: La gomera, signor Sironi.
0: Mica siamo al mare.
2: E dai che andiamo, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma grazie, che c'è ancora? Pronto?
3: Buongiorno Dorca.
0: Quella.
3: No. Buongiorno Olga, no?
0: No,
3: nemmeno,
0: no.
3: Miss Stretta, nemmeno.
0: No, no.
3: Edo Munari,
0: nemmeno, no.
3: Forse la Olga.
0: L'ha già detto, la Olga, già detto.
3: Buongiorno capitano.
0: Ma grazie.
3: Andrea da Milano, ragazzi, dai che stanno finendo le vostre ferie, tornate tutti, allegria. Lavoratori.
0: Ma grazie mille Andrea, ancora un messaggio. Pronto?
4: Buongiorno sensei Fabrizio.
0: Eccomi.
4: 26 agosto 2026,
0: sì?
4: Giù dalle brande lavoratori, perché inizia il programma numero uno al mondo.
0: Esagerato.
4: Belli svegli, ragazzi.
0: Sì.
4: Daniele Pascali il senatore, stamattina si va in via Santa Radegonda,
0: centro,
4: giù dalle
0: proprio,
4: brande,
0: sì.
4: Lavoratori,
0: ci siamo,
4: caffè.
0: Ma certo, quello doppio
1: lavoratori.
0: Stamattina allora musica da suonare su Disco Radio, torniamo indietro nel tempo fino al 2021 per suonare gli ATB insieme a Topic dei 7S.

0: 6:12 di questa mattina di mercoledì. Buongiorno ragazzi, ma soprattutto
1: lavoratori.
0: Buongiorno lavoratori. Allora sentiamo chi c'è al nostro numero. Come sempre in quest'ora concentriamo tutti i vostri messaggi. Non che poi ci manchi il tempo per sentirmi degli altri, ci mancherebbe altro. A partire dalle 7 con la squadra al completo succederà anche quello. Ma pronto? Chi è? Chi
2: buongiorno,
0: è? Chi è?
2: Buongiorno Fabri.
0: Buongiorno.
2: Sono Cinisello. Oggi è mercoledì,
0: sì?
2: 26 agosto. Ore 5:34.
0: Imperio. Giro
2: di boa. E che dire, Fabri, le giornate sono accorciate di brutto.
0: Vero?
2: Siamo già belli operativi a lavoro con Disco Radio e...
0: Si sente.
2: Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Beh, c'era una bella Atahualpa in sottofondo, l'abbiamo sentito a tutto volume. Chi c'è? Pronto?
3: Quel popolo lavorativo,
0: ecco.
3: La mia adrenalina della mattina,
0: sì.
3: È la musica di Disco Radio.
0: Siamo noi!
3: Ciao Fabrizio, lavoratori, QPS, tutto cucuzzaro. Carica ragazzi, andiamo, dai, ciao!
0: Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie al nostro Tomeo. Peraltro c'è un messaggio proprio per lui che dice: buongiorno Fabri, puoi dire a Tomeo che anche ieri sera ha fatto tripletta a Maparlà. Non so di cosa tu stia parlando, ma credo che il messaggio sia arrivato. Pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, Fabri da Stresa è
0: sì?
4: tornato l'autista
0: sì.
4: di bus. Sono le 5:48, 21 gradi, bellissimo, oggi sole. Si spera,
0: sì.
4: Ecco, non come tutte le sere che viene a piovere, speriamo che la mattina e il giorno di giorno sia bello. Ciao a tutti, ciao Fabri, eccoci, ciao ciao.
0: C'è altro?
4: Dimenticavo,
0: ecco, lo sapevo.
4: Sì. Un abbraccio a Disco Radio che tiene forma per tutto il giorno.
0: Ma grazie, cerchiamo proprio di fare questo. Buongiorno, buon mercoledì a tutti i QBS, c'è la Daniela da Montebello Vicentino che ci grida il suo
1: lavoratori.
0: E poi è già pronto uno dei nostri ritmi, anzi ottantistori ragazzi, per cui torniamo indietro nel tempo fino all'84 tra un secondo.
5: Disco Radio Party Set. Yeah. This is Rap and Drop.
6: Grooving to the baseline.
7: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
8: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
9: Siamo gli articolo 31.
10: Ciao, sono Fabri Fibra.
11: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
12: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
13: This is Rap and Drop.
14: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in Piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party. Vietato mancare.
15: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
16: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
17: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
18: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
17: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
18: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
17: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
18: Info 338 22 98 703. 31 e comprooro.it.
19: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
18: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
19: Brum Brum?
18: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
19: Wow, allora vado da Brum Brum.
18: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
20: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
21: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
22: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
23: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
26: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
0: Allora, un po' di saluti da mandare a chi ci scrive. Buongiorno Fabri, operatore ecologico sempre presente. Poi buongiorno da Marco da Lanzo, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi, a proposito di senatori, ragazzi, ma ve la ricordate la Sara l'enologa che poi si è trasferita in America? Chissà se sta ascoltando da lì. A volte è successo che ci abbia raggiunto mesi e mesi fa, ma probabilmente in tanti ricordate i suoi messaggi a proposito anche di vino, ma non solo. 1984 con la prossima, torniamo indietro di diverso tempo, d'altra parte questo è il nostro 80 history e gli intenditori avranno già riconosciuto la canzone degli Alphaville, bellissima da suonare, si chiamava Sounds Like a Melody su Disco Radio.

0: che energia! Il disco di Alan Walker e Ava Max che si chiama Fate. E allora, siete pronti ad affrontare la giornata di questa mattina, lavoratori? Un po' troppo così, mi rendo conto. Allora, un po' di messaggi da sentire. Ce n'è qualcuno dei vostri arrivati al 393-800-3000. Vediamo chi c'è da salutare. Pronto? Pronto? C'è nessuno?
1: Buongiorno QBS, buongiorno capitano Francesco D'Arescaldina.
0: Ciao Francesco.
1: Buon mercoledì a tutti. Poi volevo ringraziarvi tantissimo che ieri sono stato estratto per vincere i biglietti di Carl Cox.
0: Ah, che meraviglia!
1: Al Carro Ponte!
0: Sì.
1: È la prima volta che vinco! Grazie Disco Radio! Buona giornata a tutti!
0: Ma grazie a te, ma grazie a te!
1: Lavoratori.
0: Allora aggiungiamo lavoratori e poi sentiamo chi c'è. Pronto?
2: Buongiorno Fabrizio, buongiorno QBS.
0: Buongiorno!
2: Andrea da Castellanza.
0: Ciao Andrea!
2: In piedi dalle 11:30 di ieri sera.
0: Sì.
2: Per il suo solito giro, consegne, brioche, affini.
0: Mamma, che furgone,
2: che dire,
0: il tuo meraviglioso deve essere.
2: La giornata, speriamo. E così me ne vado a casuccia a dormire.
0: Sì,
2: perché
0: sì,
2: tanto
0: sì.
2: Vedo che il cielo sta diventando veramente bellissimo.
0: Si è coperto,
2: si sta già coprendo. Speriamo che faccia tempo arrivare a casa e non mi prendo un'altra lavata come quella di ieri notte.
0: Ma no, dai.
2: Cosa dire? Lavoratori!
0: Ci sta un bel lavoratori e ci sta anche la prossima. Abbiamo scelto Danzel, c'è Pump It Up!

0: si chiamano Robin Schulz e Barbs. La canzone invece era Better Times, su Disco Radio alle 6.32 di questa mattina di mercoledì, proprio a metà della settimana. Ci raggiunge anche il dottor Gaias. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E mica siamo soli, tra l'altro, perché ci sono anche i messaggi dei nostri amici lavoratori.
2: Lavoratori!
0: Ovviamente c'è chi ci scrive: ciao Fabri, Marco da Gerenzano, buon mercoledì a tutti. Il classico giro di boa. Un saluto al Micheloni, che sulla scrivania ha la foto di Chiara e Ginevra, alle quali manda un bacio. Saluti anche a Mazzola. Ci sta un caffè, capitano? Offriamo noi, lavoratori?
2: Lavoratori?
0: Io direi di sì.
1: Ma caffè. Sì, ma almeno due, però, scusate.
0: Beh, beh, ci sei anche tu, giustamente, certo. Un paio, ma è chiaro. E poi buongiorno lavoratori, per me seconda dialisi della settimana in vostra compagnia, grandi Matteo da Novara, grazie Matteo per averci raggiunto. E poi buongiorno QBS, buongiorno a tutti, oggi voglio fare gli auguri a tutti i paganini. C'è mai qualcuno che si chiamerà
1: non
0: Paganino?
1: Non ripete nessuno.
0: No, ma per via del fatto che oggi è San Paganino e senza debiti. E vai, sì, grazie. E evidentemente lo stipendio aiuta.
1: Assolutamente sì. Oggi è anche a Sant'Alessandro per i bergamaschi, eh?
0: Sì.
1: È patrono.
0: Beh, auguri allora anche al nostro editore, ovviamente. Che mai, chissà che stia sentendo a quest'ora del mattino, ringrazierà sicuramente. Allora, abbiamo le ultime notizie, c'è il dottor Gaias che ci aggiorna, per cui sentiamo la prima edizione di Link di questa mattina.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
4: Disco Radio.
0: Sì, arrivano tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, eccoli.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale della Statale di Milano. 8 casi accertati, caccia alla fonte del contagio, forse protocolli disattesi durante un'autopsia su un corpo con sospetta TBC. Il caso della violenza su una 19enne a Ferragosto all'esterno di una discoteca di Milano. I domiciliari un noto PR di locali italiani ed esteri, 38enne, egiziano, secondo il GIP Hassan Yasser, 1 milione di followers sui social, sfruttava la sua posizione per avvicinare le giovani ed estorcere un consenso. Ai domiciliari a casa di genitori a Padova il trapper Tony Boy, lo ha deciso il GIP di Milano, cade l'accusa di spaccio per lui, rimane invece quella per il possesso di una pistola con matricola a brasa. Scarpe ergonomiche, giacche antipioggia, un luogo di riparo dalle intemperie e accesso ai servizi igienici, Glovo dovrà garantire tutto questo ai rider secondo quanto stabilito da una sentenza del Tribunale del Lavoro di Torino. Controlli ad alto impatto nell'area delle stazioni a Varese, 60 identificati, 2 denunce, 2 avvii di espulsione. E poi sconti sulle accise. Oggi arriva la mini proroga del governo. Ci risentiamo tra un'ora.

0: Capitan Sironi, buongiorno QBS.
1: Buongiorno.
0: Domanda, ma il mocchiere e l'almanacchiere dove sono finiti? Mi mancano.
1: Ma guarda che l'almanacchiere e il mocchiere. Grazie
0: un
1: per questo.
0: Saluta Elena. Sì.
1: Ciao. Ciao Elena, ciao. Grazie. No, ci tenevo invece a specificare che sia l'almanacchiere che il mocchiere li abbiamo sentiti regolarmente in questo paio di giorni dall'inizio della nuova stagione e di questa nuova settimana. Ma intanto c'è From Disco to Disco che riparte da Alice DJ.

0: My System insieme a Visage e Fate Grey, 80 history proprio dal 1980, Joel Corry con Whisper, ma anche Alice DJ e Better of Alone dal 1999, il nostro From Disco to Disco, ne abbiamo sentiti 4 ovviamente senza interruzioni. C'è da sentire del materiale vostro, intendo messaggi arrivati al 393 800 3000. Chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Disco Radio e buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno.
1: Grazie per la tua o per la vostra amicizia o per quanto...
0: Sì, aspetta, no, aspetta che manca un pezzo, che è successo? Ci siamo capiti comunque, grazie, grazie davvero, siamo qui apposta, guarda, pronto?
2: Quasi bellissimi svegli, buongiorno, buongiorno sì. A te grandissimo Fabrizio Sironi e buongiorno a te buongiorno. Anche Fabrizio Gaias. Stamattina sveglia all'alba, non per andare a lavorare, ma per andare a ritirare le valigie che arrivano da giù con il pullman.
0: Ah,
2: pazzesco, il famoso pacco da giù. Ah, giova a precisare che domani arriva lo stipendio, Sabrina da Salerno.
0: Ma grazie Sabri.
3: Lavoratori.
0: E poi chi c'è ancora da sentire? Pronto?
4: Buongiorno Disperati, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano, capitano.
0: Buongiorno,
4: dai, adesso,
0: buongiorno.
4: Su, buongiorno. Su quel volume. Sempre solo la musica di Disco Radio.
0: Ma grazie, grazie mille per questa carica con il tuo messaggio. Chi c'è ancora?
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Forza gente, giù dalle brande che bisogna lavorare,
0: ah,
5: forza,
0: sì.
5: Forza!
0: Bisogna fatturare.
5: Sony NCC Milano, un abbraccio a tutto il popolo dei QBS,
0: lavoratori.
3: Lavoratori!
0: E poi ancora c'è Elena, se non sbaglio, pronto? No, c'è il mocchiere.
6: Buongiorno QBS, mocca pronta.
7: Elena, sono qui, non mi sono spostato di un millimetro.
0: Ah, vedi, vedi.
6: Capitano, scusa, non si potrebbe organizzare un incontro con l'amico che consegna le brioche? Che combo
0: infatti,
6: perfetta sarebbe.
0: Caffè, infatti, infatti.
6: Brioche, perfetto. Buon mercoledì.
0: Lavoratori! Ma grazie, grazie come sempre
3: lavoratori.
0: Al nostro mocchiere. Intanto ci sono un po' di dettagli da dare rispetto a questa giornata. Vogliamo cominciare col dire che siamo arrivati al 238esimo giorno dell'anno, la 35esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6.30, tramonterà alle 19.54, luna crescente illuminata al 94,2% e, se mi posso permettere, assolutamente luminosissima in questi giorni. E poi, ovviamente, come sempre a quest'ora, c'è il nostro almanacchiere.
8: Buongiorno! Mercoledì 26 agosto 2026,
0: sì?
8: Sant'Alessandro Magno.
0: Sì.
8: E ricordate, come diceva mio amico Thomas Alva Edison, il valore di un'idea sta nel metterla in pratica. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere che torna domani come sempre intorno a quest'ora.
9: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: E allora tra poco la squadra al completo dei Belli Svegli, ovviamente Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, fino alle 10 di questa mattina a tenere compagnia a tutti quelli che si stanno svegliando, che sono già svegli da un pezzo o che si sveglieranno nei prossimi minuti. E intanto abbiamo scelto anche la prossima canzone da sentire. Il disco è quello di Billy Moore, si chiama Up and Down.

disco di Nicki Minaj che si chiama Starship sul Disco Radio. Un paio di saluti al volo a Max da Lissone, ma anche ad Alessandro da Legnano se non sbaglio, e poi al Roby da San Secondo di Pinerolo. Un attimo prima di iniziare ufficialmente l'appuntamento con i Belli Svegli.

0: c'è? meno male che c'è anche stamattina. E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Ma che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli. 5, 6, 7, 8. Buongiorno. Bello, bello, bello, mi piace iniziare così. Sembrava una porta che si apre, esatto. Allora, stamattina si... Questo è un po' inquietante però. Cos'era? Il maniaco dietro la porta? Era un Carlino dietro la porta. Forse, esatto. Buongiorno anche a Omar Fantini. Buongiorno a Marco in redazione. Buongiorno.
1: Ci siamo Fabrizio tutti. Sironi che non legge i temi della giornata.
0: No, l'ho aperto adesso.
1: Io sono qua che faccio
0: il rumorista.
1: Il rumorista. Com'è che si chiama? Dario Battaglia. Battaglia?
0: Dodi.
1: Il rumorista che c'era da Costanzo.
2: Bandiera, Dario Bandiera.
1: Bandiera, bravo. Sì, guarda che fa finta di ricordarsi. Bandiera. Sorelle Bandiera.
0: Esatto.
1: Tu sei dell'età delle sorelle Bandiera.
0: Dai, allora, quel rumore che di notte nel silenzio della casa vi mette i brividi, mentre di giorno manco lo sentite, non ci fate caso, ovviamente.
1: Allora, Blair, il mio gatto, la mia gatta bianca. Ha preso l'abitudine di portarmi delle foglie.
0: Ok.
1: Ma anche foglie lunghe, quelle da zucchina, quelle da zucca che preleva nell'orto
0: del vicino. Certo.
1: E quindi di notte tu senti, capito?
0: Sentiamo.
1: No, non fa abbastanza. È uno sfrigolio.
0: Sì, lo recuperiamo, magari tra i rumori misteriosi di Marelli. Allora, le 7:02.
1: Noi che rubiamo qualcosa a Marelli.
0: Ma che scherzi, di solito è il contrario. Di solito. Va bene, allora sentiamoci questa bella novità. Poi torniamo all'argomento di oggi che lanciamo ufficialmente. Qual è il rumore che di notte nel silenzio della casa vi fa saltare in aria, vi mette i brividi? C'è quella paura lì di un attimo prima che riusciate a riconoscere di cosa si tratta. 393 800 3000. Mentre arriva il nuovo di Swedish House Mafia, lì che lì, si chiama Happiness, is so sad.

0: sai che mi piace un sacco il disco nuovo di Swedish House Mafia, lì che lì? Si intitola Happiness is so sad, la nostra novità delle 7 su Disco Radio. Nell'appuntamento con i belli svegli che è appena cominciato, anzi vi abbiamo già buttato lì anche quelli cui volevamo chiacchierare con voi, e cioè quei rumori notturni che vi fanno drizzare i peli, perché al momento magari nella fase del dormiveglia o del sonno profondo, quando ve ne rendete conto, non li riconoscete e pensate chissà che cosa stia succedendo.
1: Sì,
0: stesso
1: magari...
0: rumore che magari di giorno sentite, esatto. Non vi fa nessuna...
1: Nessun effetto, a volte non li
0: sensazione.
1: Senti neanche perché infatti. Magari talmente l'inquinamento
0: acustico
1: che c'è in giro che vengono completamente coperti
0: infatti. E poi c'è chi ci scrive: i miei vicini mi spaventano perché passano le notti a far battute e a ridere come matti. Questo è rumorismo.
1: Allora, perché dobbiamo sempre... Noi cerchiamo
0: iniziamo
1: di partire serie tutte
0: invece...
1: le mattine. Niente,
0: non ce la possiamo fare. Allora sentiamo in realtà un paio di messaggi vostri. Chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno belli svegli. Ieri ritorno a Milano d'urgenza in 10 ore per via del contatore della corrente scattato.
0: Uh-huh.
2: Quindi per evitare di buttare frigo, incendiare casa, sono dovuto rientrare, ora uh-huh. Si ritorna in Puglia per gli ultimi 10 giorni.
1: Ma cosa?
2: Omar, se vuoi ritornare a Otranto ti do un passaggio.
1: Volentieri.
2: Prepara la valigia.
0: Ma
2: arrivo.
0: Ma scusa,
1: ora parti?
0: Ma aspetta, ma no, ma in quei casini non si lasciano le chiavi tipo a un parente che magari può andare
1: non
0: lì?
1: Nessuno, non ci avrà nessuno qui. Viviamo in una società che non
0: hai ragione.
1: Aiuta al supporto tra vicini. Di solito il tuo vicino lo vuoi appeso al contrario.
0: No, vabbè, io ne ho alcuni che sono anche...
1: Io sono la persona più fortunata dell'universo.
0: Sì, ma infatti...
1: Io ho un caro vicino che è venuto a dar da mangiare i gatti, ho un altro caro vicino che mi ha aiutato col giardino, guarda...
0: Tu sei circondato
1: beato,
0: da santi,
1: sì.
0: Proprio.
1: Da santi. Ieri mi citofono durante la cena, chi è, chi non è, e vedo un mio vicino, ho detto, ma come mai? Guarda che hai lasciato le 4 frecce della macchina.
0: No, vabbè,
1: la macchina di Zara con le 4 frecce, fortunatamente mi ha avvisato, se no oggi ancora...
0: La batteria se ne va, infatti.
1: Per
0: questi, vedi.
1: Lui si vede che non c'è nessuno, oppure sono tutti in vacanza. Che ne sai tu?
0: Anche questo sì, potrebbe essere vero. Però cavolo che sbatta. Puglia, Milano, Milano, Puglia.
1: Porca miseria.
0: È lunga, è pronto, pronto.
3: Buongiorno, belli svegli. Beh, brividi no, però mi fa sempre infartare il rumore di quando lasci la bottiglia fuori dal frigo.
0: Sì.
3: Se nel silenzio assoluto senti tac.
0: Sì.

0: Ciao da Riccardo il Corriere.
1: È vero, è vero.
2: Allora, sai cosa è capitato a me? Però non faccio in tempo a raccontartelo, ve lo dico dopo. Ma lì veramente dicevo, ma che cosa diavolo sta succedendo? Perché era anche un po' un rumore così sinistro. Intanto però abbiamo preparato il disco di Katy Perry che vale la pena di sentire dal 2008. Si chiama I Kissed the Girl su Disco Radio.

0: Si chiamano Trina Acria e Alexandra Stan. La canzone invece era We Are Free sul disco radio. Mentre stiamo indagando quel che accade nelle vostre case con quei rumori inquietanti che la notte vi fanno un po' drizzare i peli, che se li sentiste di giorno, bah, nessuna difficoltà, nessun problema, probabilmente passerebbero inosservati. Ma di notte... Pronto?
1: Buongiorno, Denise della provincia di Bergamo. Allora, sì? Vi premetto che in casa ho qualche conciò, tutti gli spiccoli di notte sono i suoi.
0: Cosa?
1: Però, avendo
0: no, aspetta,
1: cani,
0: aspetta, non ho capito niente. Aspetta.
1: Buongiorno, Denise della provincia di Bergamo. Allora, vi premetto che in casa ho qualche conciò, tutti gli spiccoli di notte sono i suoi. Però, avendo due cani, si sa bene che i cani passeggiano tutta notte se non dormono, ok? Il mio, quello più grosso, perché poi c'ho un cucciolo, passeggiando, se sono nel dormiveglia lo sento, se no no, sento sto ticchettio sul parquet, sì. A un certo punto ti risvegli perché senti una botta sull'armadio, perché lui si sdraia vicino all'armadio, senti boom, certo. E essendo magari nel sonno REM, quel rumore lì ti fa spaventare, però certo. Bene o male, ormai adesso li riconosco tutti. Ciao, grazie, buona giornata.
0: Ma grazie a te. Vabbè, quando c'hai 40 kg di cane che si buttano sull'anta dell'armadio, in effetti un po' di rumore c'è. E poi, pronto?
2: Volete fare quando tuo figlio di notte si sveglia e ti salta sul letto di colpo?
3: Ah, certo.
2: Ciao Riccardino, con sonno.
0: Sì.
2: Ci ho rimesso 10 anni di vita.
3: Io ho un amico che ha il figlio che arriva nella camera e sta in piedi e li guarda.
0: No, vabbè, ciao.
3: Sì.
2: Vedo e lui ogni tanto si sveglia.
3: Siamo più o meno così.
0: Il sesto senso.
3: E lui mi dice che c'è. Cioè, ma non hai idea dell'infarto che provo, della paura che provo? Lì nella penombra, poi hanno una lucettina in camera, quindi certo. Si vede immobile che li fissa così.
0: Aiuto!
3: Mamma mia! Cioè.
0: Esatto, manca veramente il bisbiglio. No, io invece tempo fa ho comprato uno di quei cosi, di quegli aggeggi diffusori di profumo, no? Funziona una batteria, all'interno hanno una bombola che ogni tanto spruzza, sì. Ok? Finisce la bombola e mi dimentico di disattivare l'on-off, no? Per cui l'aggeggio funziona ancora. Certo. Di giorno ovviamente nessunissimo problema, una notte comincio a sentire...
3: Sì?
0: Sì. Ogni tanto... Che cazzo è sta roba? Cos'è? Cioè, paura.
3: E cos'hai fatto?
0: Folle.
3: Ti sei messo sotto la coperta?
0: No, immagino, no, no, cosa fa? Ho preso il telefonino, ho acceso la torcia e come diabolica giravo per la casa cercando di capire da dove arrivasse.
3: Beh, coraggioso
0: rumore.
3: Però.
0: Nel frattempo.
3: Senza una mazza da baseball in mano?
0: No, non ne ho una. Mamma. Purtroppo, se non l'avrei usata. Altro
3: una racchetta
0: che...
3: da tennis.
0: Gna. Ho detto, ma che diavolo è questa roba qua? Mamma mia, paura vera. Poi ho scoperto che si trattava di quello che funzionava anche senza bomboletta. Vabbè, dai.
3: La differenza tra noi e film horror è quello, è che alla fine invece di trovare un demone trovi una bomboletta che sta a scarica.
0: Esatto.
3: Tutto lì che c'è.
4: Fine. Deve

0: 2022.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
5: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
7: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104. www.

0: www.autostore.com.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
3: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
2: E sarebbero?
3: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
2: Esclusivamente ad agosto?
3: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
3: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: Disco Radio.
16: Ciao Gioma, ciao Fabio, il gioco della Varese. Rumore inquietante quando mi dimentico di staccare il compressore che ho giù da basso in cantina. Quando parte vibra tutta la casa, ma che saremo in un terremoto. Ciao,
17: cavolo, ma vero, sembra un cioè è un motore vero e proprio quello che parte, cioè anche se è elettrico comunque cioè senti proprio
18: bravo, niente male, rifallo. Sì,
17: una roba del genere,
18: sono piccoli, sono proprio sordi, sì.
17: Allora, partiamo con la prossima, perché è tempo di uno dei nostri Rhythmic History, quindi 1992, mentre aspettiamo che ci raccontiate i rumori inquietanti che durante la notte vi fanno drizzare i peli quando partono senza che ve ne accorgiate. Two Unlimited, get ready for this!

0: all ready for this.
1: Ah, lo so che siete pronti per tutte le novità che stiamo preparando per questa nuova stagione dei Belli Svegli, che è ufficialmente cominciata con questa settimana, ma che, come dire, ingranerà pian piano.
2: Questa è di warm up.
1: Sì, assolutamente sì, tant'è che vorremmo, come dire, anticipare, sì, uno degli appuntamenti che probabilmente nelle prossime settimane la prendo larga.
2: Sì, no, se riusciamo già martedì prossimo.
1: Sì, se riusciamo già martedì prossimo.
2: Se non riusciamo è il martedì successivo.
1: Ma che cosa vogliamo da voi?
2: Allora, è un gioco nuovo, sì, che vi coinvolge molto direttamente.
1: Sì.
2: Due di voi, che possono essere una coppia di fidanzati, marito e moglie, padre e figlio, colleghi, amici, una coppia qualsiasi.
1: Ok.
2: Che ha la pretesa di conoscersi molto bene.
1: Sì.
2: Ok. Uno di voi ci scriverà a una mail che adesso daremo, per proporsi come coppia giocante, e dovrà proporci tre domande da fare all'altro.
1: Sì.
2: Ovviamente l'altro deve esserne all'oscuro per verificarne l'efficacia, la profonda conoscenza che ha di te.
1: Cioè deve sapere che giocherà con noi, ma non deve sapere quali sono le domande che gli, esatto, verranno poste.
2: Io scrivo a Marco,
1: sì,
2: ok?
1: Sì.
2: E dico: voglio giocare con Fabrizio Sironi.
1: Okay.
2: Fagli queste tre domande.
1: Ok.
2: A che ora mi sveglio il martedì?
1: Ok.
2: Che giorno ho Irox? Che numero ho di scarpe?
1: Ok.
2: Per esempio.
1: Queste potrebbero essere le tre domande a cui io sarei tenuto a rispondere.
2: Vai, vediamo.
1: Allora, numero di scarpe 42.
2: Ma ti pare?
1: 3.
2: Chi sono Socrates con i piedini piccoli? 42.
1: Non lo so.
2: 44, 45.
1: Ma veramente?
2: Ma sì!
1: Mi sembrava un piedino più piccolo.
2: Niente, perso!
1: Quali erano le altre? Quali erano le altre
2: due? A che ora mi alzo il martedì?
1: 5 e mezza.
2: Mi sveglio, a che ora mi sveglio?
1: 5 e mezza.
2: No, 5 e un quarto. E l'altra è: che giorno faccio Irox in settimana?
1: La domenica.
2: Mica 0 su 3, ma porca miseria, ma vi rendete conto? Ma dai, ma che schifo!
1: Allora,
2: l'interesse che quest'uomo ha per me, guarda, mi sfrutta e basta. Guarda, sono solo uno.
3: Io ne so, ma allora 44 di sì.
1: Vabbè, certo, sì, l'abbiamo appena detto.
3: 5 e un quarto il martedì,
1: sì,
3: e
1: sì,
3: il mercoledì hai Iron.
2: Bravo, ma cosa ci voleva?
1: Allora, le prime due domande le aveva già risposte Omar.
2: Ma lo sapeva,
1: ma
2: attento,
1: certo,
2: Marco,
1: lo sapeva. Vabbè, il meccanismo comunque è questo. Per cui,
2: esatto,
1: se pensate di conoscere il
2: è
1: vostro
2: sfida,
1: partner, sì, in qualche modo, o pensate che lui conosca voi, prenotatevi scrivendoci alla nostra mail giochi@discoradio.it.
2: Sì.
1: Poi verrete ovviamente ricontattati, sì, accordi del caso, e vi avremo entrambi in onda, ok?
2: Sì, esatto.
1: E
2: quindi
1: poi
2: dovete essere disponibili entrambi.
1: E poi se appunto le tre domande poste verranno risolte,
2: sai,
1: cioè se le risposte saranno esatte.
2: Sai che il mio cervello si attiva solo quando, sì, serve l'azione?
1: Sì.
2: Stavo pensando che forse funziona di più al contrario.
1: Cioè?
2: Perché se due si mettono d'accordo si vincono la disco radio bag. Mentre invece il bello è fare delle domande che l'altro non sa, capito, di te. Che non deve sapere, cioè,
1: ah, certo,
2: capito, più come è stato con te adesso, capito?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: Boh, non lo so,
1: andrebbero svelate in onda, però poi
2: ovviamente valutiamo il gioco coppia e quindi proponetevi.
1: Per cui se volete prenotatevi già da subito giochi@discoradio.it, cioè de pausa.

0: disco di Avicii e Odra Me, che si chiama Addicted to You, su Disco Radio alle 7.35. Allora, torniamo un attimo sulla questione rumori che durante la notte vi fanno venire i peli dritti. Per chi li ha, perché poi non è detto che tutti siano... Scusa, no, non ti sento, Omar, scusami, ecco.
1: Ormai non ce li ha più nessuno i peli, sai. No, che sono diventati il peggior nemico dell'uomo.
0: Io non li ho mai avuti. Siamo... Gaius mi sembra uno piuttosto dotato, per esempio.
1: No, sì, ma si depila anche lui.
2: Ma non è vero, non
1: ma
2: mi depilo.
1: Sì. In estate si trasforma anche lui in un delfino sardo.
2: Tutto glabro.
1: Liscio, che se provi a abbracciarlo, pizza via.
2: Tranquille, del po'.
0: Sentiamo,
3: esatto,
0: di
3: Cemre. Buongiorno, Omar, buongiorno, Fabri.
0: Ma buongiorno, buongiorno.
3: Il mio vicino torna a casa tardi perché diciamo che fa un orario lavorativo da pub. C'ha delle persiane, non a apertura verso l'esterno, ma a striscia, sì, non so come chiamarle.
0: A scomparsa, sì.
3: A binario.
0: Sì.
3: Quando le apre sembra un film horror. Allora, di giorno tutto a posto, ma quando te le apre la notte ti... ti svegli e non sai da che parte correre.
0: Puoi mettere un po' di grasso su quei binari.
1: Ma
0: no,
1: appunto, ma vai a viaggiare tu di giorno, scavalca e...
0: persiane all'ottavo piano.
1: Va bene, edilizia acrobatica.
0: Va bene, va bene. Allora, ci siamo spaventati insieme a voi per i vostri rumori, ma adesso dobbiamo dare la linea al dottor Gaius per le ultime notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Hassan Yasser, 1 milione di followers sui social, sfruttava la sua posizione per avvicinare le giovani ed estorcere un consenso. Il GIP ha deciso i domiciliari per il noto PR accusato della violenza su una 19enne a Ferragosto fuori da una discoteca di Milano. Nessuno dei 5 agenti della polizia locale di Milano accusati a inizio mese di peculato, falso ideologico e arresto illegale, e più in carcere, ai domiciliari ieri anche gli ultimi due ancora a San Vittore, Danny Di Leo e Rosario Piscopo, come gli altri colleghi, e la commissaria Elenia Sabato. A Torino, per le aree TNX Mirafiori, arriva un'offerta da 4 milioni dopo il bando con base da 7 milioni andato deserto nel mese scorso, a farsi avanti un gruppo del settore automotive. Oggi è Sant'Alessandro, patrono della città di Bergamo. Oltre alle celebrazioni religiose, si tiene l'annuale fiera con modifica alla viabilità in piazza Matteotti e sul sentierone. Sconti sulle accise, oggi arriva la mini proroga del governo. Adesso il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Anticiclone in rinforzo nelle prossime ore sull'Italia settentrionale per una giornata sostanzialmente stabile tra Piemonte e Lombardia. Un po' di variabilità in mattinata con cielo parzialmente nuvoloso, più sole durante il pomeriggio. Tra l'altro un pomeriggio gradevole di classica estate mediterranea con temperature non oltre i 30 gradi, 29 gradi attesi anche a Torino e a Milano. Per giovedì 27 non ci sono variazioni, sempre cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature che oscilleranno attorno ai 30-32 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Oh, allora credo che a questo punto della mattinata sia il caso di fare uno di quei cose.
1: Fai schifo, ma fai schifo. Ah, credo che a questo punto forse è arrivata un secondo prima di andare in due. Cos'è adesso?
6: Farfallina.
1: Farfallina.
0: Dai, stavo pensando che questo è il momento preferito di Omar.
1: Ah, stavo così bene in Puglia con la gente che parlava normale.
0: Torna per la prima volta in questa stagione il gioco dell'alfabeto farfallino, per cui preparatevi, stiamo per regalare una delle nostre disco radio bag. A chi risponderà correttamente a una domanda posta in alfabeto farfallino con 3 possibili risposte esatte, questa volta però dette in italiano, per cui dovrete scegliere qual è quella giusta e inviarci un messaggio al 393 800 3000, mentre suonano i Roxette e The Look.
7: Rock.

0: Si chiamava She's Got the Look, il disco dei Roxette dal 1989, versione remix nell'appuntamento di questa mattina con i belli svegli. Allora, stiamo per giocare alla domanda farfallina, per cui ve ne faremo una con il classico alfabeto con cui giocavamo alle elementari, forse anche prima.
1: Voi disagiati sì, mentre noi normali giocavamo a calcio, no, a pallavolo, vabbè, elastico, anche, a mondo, eccetera.
0: Anche,
1: poi,
0: cioè, sì? Anche, poi c'era l'alfabeto farfallino,
1: certo, sì,
0: che
1: sì,
0: è quell'alfabeto particolare per cui, vi faccio un esempio, la parola casa, che in italiano si pronuncia esattamente così, sì, casa, diventa caffa, zaffa, perché ad ogni vocale bisogna aggiungere un fa, fe, fi, fo, fu, a seconda appunto di quale vocale
1: tutto
0: si incontra
1: chiaro
0: in quella stessa
1: tutto
0: parola.
1: Chiaro, proprio.
0: Dovrebbe essere.
1: Grazie
0: chiaro,
1: perché adesso ho capito tutto.
0: E allora, se siamo pronti, cominciamo così. Adorabile questa sigla.
1: Oh, tutta le sigle.

0: vedi?
1: Evviva l'alfabeto farfallizio, che sulla terra parla solo il nostro Fabrizio.
2: Ma non è vero, sì, sì, non sì, è sì. vero. È vero, alfabeto farfallizio che conoscono in tanti in realtà. Anzi,
0: io penso sempre all'intelligenza artificiale,
2: sì?
0: Che riceve questi prompt.
2: Sì.
0: Fa fa fa fi fo fo fo fu fu e ci deve creare una canzone.
2: Ma secondo te, chiedendo
0: che stima potrà avere l'intelligenza artificiale di noi,
2: beh,
0: genere
2: poca,
0: umano?
2: Probabilmente già poca. Allora vi facciamo una domanda, tre possibili risposte, domanda in farfallizio, risposte in italiano, scegliete quella giusta, ci mandate un messaggio di testo al 393 800 3000 con la risposta esatta, il più veloce si porta a casa la disco Radio Bag. Allora attenzione, la domanda di oggi è: chi fi e fe i fil refegi fista fa di fi o fo di fisse fea fa i fil prifimo fo film f in finte fera fe. Aspetta, i finte fera fa. Porca miseria, no. I finte fera fa me fente fe gifira fato fo i fin a fa i max. L'ultima l'ho detta male.
0: Ma sei fuori?
2: A fai Fimafax, dovevo dire. A fai Fimafax. Beh, vabbè, dai.
0: Allora mi tocca intervenire e cancellare per sempre questo gioco dal palinsesto.
2: No, assolutamente
0: per
2: no.
0: Per sempre, da qualsiasi stazione radio italiana, estera, mondiale, futura dei pianeti.
2: Rimanga lì, notaio, perché tra poco avremo ancora bisogno di lei. Intanto, no, no. Le tre possibili risposte sì. sono:
0: A, Christopher Lambert, B, Christopher Nolan, C, occhio, Adriano Pappalardo.
2: Quale sarà la risposta esatta? Aspettiamo i vostri messaggi al 393 800 3000.

0: canzone di Anima che si chiama Beautiful su Disco Radio, mentre tra i tanti messaggi arrivati abbiamo individuato quello del più veloce di oggi, Lorenzo da Isola d'Asti. Buongiorno Lorenzo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto su Disco Radio, Lorenzo. Vabbè, intanto il complotto è già fatto, perché Asti, figurati, ciao.
1: Vabbè, giustamente, è vero, mi sono dimenticato che ciao, c'era un attimo un po' di favoritismi.
0: Potevi trasferirti, scusa, prima di chiamare, no?
1: Vabbè, io sono sempre in viaggio, tra un'oretta sono a Torino, per cui...
0: Allora ci può stare, dai, ci può stare.
2: Riceverai il premio quando sei a Torino, così almeno evitiamo.
1: Ok, va bene, va bene.
0: Sei una portinaia compiacente che può ritirare la tua Disco Radio Bag al posto tuo. Va bene.
1: Beh, incarico qualcuno.
0: Potrebbe essere un'idea. Senti, Lorenzo, che fai intanto?
2: Nella vita?
0: Sì, nella vita in generale, dove ti trovi ora?
1: Allora, al momento sono ad Asti, che sto rientrando in sede, perché io da buon soccorritore 118 quale sono, al momento sono sul trasporto malati ordinario,
0: okay.
1: E più tardi prendo un altro paziente e lo porto a Torino.
0: Ok, quindi quel servizio per cui da casa del malato si va per fare delle terapie, degli esami e poi si riporta a casa.
1: Ospedali, cliniche e quant'altro. Okay,
0: certo. Notaio, vuole anticipare quali sono i premi che regaleremo a Lorenzo?
2: Allora, per il nostro mitico Lorenzo, soccorritore, sacca di Disco Radio! Non di sangue, sacca di Disco Radio, sì. Cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio, è solo per lui.
0: Sì, cosa?
2: Lautaro Martinez.
0: Ah, davvero?
2: Tanto Barrella ce l'ha già.
1: è giusto.
0: Lorenzo, tutto questo se ci dirai qual è la risposta esatta alla domanda farfallina che abbiamo fatto poco fa.
1: Allora, io ero tentato da rispondere Pappalardo, però sì, sono abbastanza sicuro sia Christopher Nolan.
0: Ed è la risposta esatta!
2: Sì. Perché leggila normalmente la...
0: La domanda era chi è il regista di Odissea, il primo film interamente girato in IMAX. E questo appunto. Tra
2: e
0: le
2: poi
0: risposte...
2: non è mica vero. Non è il primo film interamente. Ah, perché anche l'audio, certo, sì.
0: C'è anche l'audio. Fare anche interamente i... girato, interamente sì. girato. Quindi risposta esatta per Lorenzo da Isola d'Asti, che si aggiudica la nostra Disco Radio Bag. Lorenzo, ti Bravo, lasciamo Lorenzo. Al tuo impegno della giornata, allora.
1: Va bene, d'accordo. Saluto ancora tutti gli ascoltatori.
0: E grazie per essere stato con noi, Lorenzo.
2: Ciao Lorenzo, trattaci bene Lautaro, mi raccomando.
0: Buona giornata,
1: non
0: ciao.
1: Non c'è nessun problema.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Us Falling in Love Again su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, non c'è nessuno che grida al complotto, stranamente. Incredibile, si sono abituati evidentemente sono a questa cosa di Asti, forse anche
1: fa
0: quello.
1: Fa fila, fufa, fola, fa.
0: Qualcun altro però tenta di rispondere esattamente, ha tentato di rispondere esattamente mancando completamente l'obiettivo.
1: Adriano Holland no.
0: Adriano Holland.
1: È tra Pappalardo e Tom Holland.
0: Probabilmente.
1: Che c'è nel film, ovviamente.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. Però niente, è risposta sbagliata. Qualcuno scrive B. Margherita. No, non è Margherita la regista del
1: B,
0: film.
1: Risposta B, Margherita è lei che ha mandato la risposta.
0: Ah, Margherita,
1: scusate.
0: È lei, Margherita.
1: Magari aveva anche vinto e l'avete letta sbagliata.
0: No, no, no, non aveva vinto.
1: Gesù Christopher.
0: Allora!
1: No, no, no. Tanto no. È Gesù Cristo per sto gioco.
0: Esatto.
1: Questo è con me. Lui
0: è qualcuno
1: con me.
0: Che è d'accordo, sì. Con te. Va bene, grazie per averci inviato i vostri messaggi, tantissimi come sempre. Arrivano i baby svegli a quest'ora del mattino, per cui preparatevi. Colmi, canzoni, barzellette, battute, baby svegli, baby fake al 393-800-3000. Oh, Mariolino,
1: Fifi! Fifi!
0: Cosa, Fifi?
1: Fifi!
0: Ah, sì, sì.
1: Sifi, sifi!
0: Sifì, sifì, vedi, questo sarebbe stato corretto da dire. Vi aspettiamo, 393-800-3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: firmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Il motivo che nessuno si lamenta più, che non si lamenta più, è perché il sì.
6: Il
5: mi è passata. Mi è passata, cosa volevo dire?
6: Ma come ti è passata?
7: Ma dai, ce l'aveva lì lui la lamentela.
6: Ma come ce l'aveva lì?
7: Adesso le mando un vocale. Ah, porca miseria. Ah, sì.
6: Allora, subito,
7: allora, il motivo per cui non arrivano più i... Ah, è diventato verde WhatsApp. Il motivo per...
6: Cosa è diventato verde?
7: WhatsApp. E niente! Ah, ecco!

0: Il disco era quello di Gala, si chiamava Let a Boy Cry.
1: Cosa ti è successo, Mariolino?
2: Malato!
1: Come sei malato?
2: Malato!
0: Baby, baby!
2: Sì! All'ospedale!
1: Ma no!
2: 3 800 3000 con le canzoni barzellette suonate di sirena!
1: Quella dell'ambulanza!
2: Portatemi in ospedale!
1: Ma cosa ti è successo?
2: Influenza!
1: Oh mamma, povero! Ma guarirai per il primo giorno di scuola, ovviamente.
2: No!
1: Forse è il caso di no, eh. Allora, ci sono i vostri messaggi, colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di...
2: Sirena!
1: Ah, sirena, giusto, l'abbiamo detto, è vero. Allora, chi c'è? Pronto?
3: Ciao Zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
2: Ciao.
3: Sono Alessio da Mezzago,
4: ecco. E forse non lo sapevate mai.
1: No, sentiamo.
3: Per lui arriva del
1: Maggiuses. Sì.
3: In collaborazione con la Nesquik.
1: E là.
3: Ha scoperto che gli unici che possono mescolarsi fra la gente sono i cucchiaini. Ciao.
0: Beh.
2: Era partito bene,
1: Sì,
2: all'inizio
1: mi piaceva
2: della settimana,
1: la collabo mi piaceva, tra l'altro, però niente.
2: No, dai.
1: Vabbè, diamola per buona, dai, no?
2: Buonissima.
1: Come no? Le squicca a voglia. Le 8:04.
2: La rubo io.
1: Hai fatto colazione a proposito, Mariolino?
2: No, sono malato.
1: E quindi niente, stai a digiuno per punizione.
2: Prendere la tachipirina.
1: Vabbè, ma bisogna riempire un po' lo stomaco con
2: allora
1: i farmaci.
2: Allora
1: dai, va bene, fai colazione mentre
2: pane
1: noi sentiamo.
2: Tachipirina.
1: No, non in quel senso.
2: Faccio fettine piccole, sottili, poi le dispongo sul panino. Sì. E...

0: niente, Mariolino, mi sa che devi prendere un bel cucchiaino di miele, miele di acacia, che fa bene alla gola, eh?
1: Ho un cane da caccia, se non
0: no, no, miele, miele, ammorbidisce la gola, no? Aiuta a far passare il bruciore. E la tosse anche, eh?
1: Cioè, quindi quando è che ti sei laureato in medicina, zio Fabri?
0: Sono laureato in mieologia. In mielelogia, mielelogia.
1: Mi fila, fele, fela, palfo.
0: Esatto. Allora, ci sono i messaggi dei nostri piccoli amici. O Mariolino, vuoi chiamare a raccolta tutti i baby che ci stanno ascoltando?
1: Raccoglietevi!
0: Ma come raccoglietevi? Ma no, cioè, se siete, se siete in macchina con i vostri genitori, magari
1: raccoglietevi!
0: State andando a casa dei nonni.
1: Raccoglietevi!
0: Mandateci un messaggio al 393-800-3000 con un colmo, una canzone o una barzelletta, ok?
1: Raccogliendovi!
0: Perfetto, pronto, chi c'è? Sentiamo, sentiamo.
2: Ciao Zona, ciao Zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
0: Ma Alessino l'abbiamo già sentito, pronto.
3: Ciao Gianna, ciao Gio Fabri, allora vi volevo dire che se nei prossimi giorni a un certo punto non mi sentite più è perché mi hanno arrestato.
0: Ma
3: e
0: come?
3: La colpa è vostra. Sì, perché ieri mia cugina mi ha denunciato per diffamazione perché dice che lei è amica dei mostri e io ho raccontato cose false, e mia madre mi ha denunciato sempre per diffamazione dicendo che l'ho fatta sembrare una cattiva, dice che se almeno voi aveste riso si dimostrava che era divertente, invece non avete riso e quindi portatemi le arance, ciao, buona giornata.
4: Ma non è così. Siamo rimasti un po' così perché nella media ci sembrava un pochino meno, diciamo, ruspante, meno incisiva del solito. Mi spieghi una cosa?
0: Cosa?
4: Perché si dice di portare le arance in carcere? Giusto, perché, ieri sera ne parlavo con mia figlia.
0: Perché dentro ci nascondono le lime?
4: E cosa te ne fai delle le lime nella.
0: Le lime,
4: che arance hai?
0: Per
4: ma che lì, ma che arance hai? Ma hai presente come una lima bastarda? Oh, ma. È 30 centimetri, tu che
0: no,
4: arance.
0: Perché,
4: la
0: perché,
4: torta con la lima.
0: Perché secondo me nel cibo. Nelle. Prigioni di allora, probabilmente la scarsità di cibo, la qualità del cibo ti portava ad avere la cosiddetta avitaminosi, no? Cioè, quindi eri senza vitamine, le arance ti davano la vitamina C.
4: Okay.
0: Sai, e non prendevi lo scorbuto, capito?
4: Sì, sì, no, ma mi sei visto che mi sono bloccato perché ci
0: pensavi
4: stava.
0: Di percularmi, invece.
4: No, anzi, mi sono fermato proprio perché ho detto: ma sai che stavolta ci ha preso.
5: Hai vinto una bag.
4: Si vede che, insomma, vedi, quando uno ha un trascorso.
0: Sì.

0: è utile sfruttarlo, capito?
1: Allora, dobbiamo salutare la Camilla, è vero?
2: Sì.
1: Che è una bimba che ci ha mandato un messaggio, che però si sente un po' male, non riusciamo proprio a metterlo in onda. Per cui, Camilla, se vuoi rimandarcelo, siamo qui.
0: Uguale, così.
1: Esatto,
0: così almeno lo mandiamo di nuovo.
1: Nel frattempo, giusto per fare il paio con, diciamo, la parentesi dei baby svegli, c'è una canzone che si chiama Kids.
0: Ma pensa te.

0: passate da poco, effettivamente, mentre siamo nel club dei baby svegli con colmi, canzoni, barzellette battute. O Mariolino, dai, gestisci un po' la situazione, va bene? Che
1: raccoglietevi!
0: Ma come raccoglietevi ancora? No, messaggi, pronto, pronto.
2: Ciao zio Fabri, ciao zio Oma, ciao Mariolino, ciao. Sono Mattia da Novara,
0: ciao,
2: e
0: Mattia.
2: Oggi vi racconterò una barzelletta.
0: Sì, sentiamo.
2: Toc toc.
3: Chi è? Chi è?
2: Chi è? Abby. Abby chi? Abby una bella giornata, ciao.
0: Oh,
2: come
0: beh,
2: va?
0: Che ma bella, ma grazie tra l'altro.
3: Abby. È italiano Abby?
0: Abbi.
3: Ok.
0: Pronto?
3: Niente.
4: Buongiorno ragazzi, sono tornato. Servono sigle, canzoni.
3: Beh, sì.
4: Ve lo spiego io il discorso delle arance, perché quando uno finisce in prigione che combina qualcosa, uno gli dice: l'hai voluta combinare? Adesso aranciati.
0: Capito? Molto bene,
3: la
0: ragazzi.
3: Sigle, va bene le sigle, Massi, va bene le sigle. A posto, cioè proprio
0: tu fanne,
3: le sigle.
0: Fanne sigle, vai, quantità, vai. Non c'è nessun problema. Allora, attenzione, signore e signori, perché torna a grande richiesta la rubrica delle curiosità dal mondo.
1: A grande richiesta tua, perché non mi sembra che ci siano messaggi.
0: No, è uno dei miei momenti preferiti, oltre a quello dei nostri amici ascoltatori.
1: Forse non lo sapevate mai.
0: Sì.
1: I ratti
0: sì.
1: possono moltiplicarsi così rapidamente che in soli 18 mesi una coppia può avere oltre 1 milione di discendenti.
0: Ma veramente?
1: Sì, 1 milione.
0: In 18 mesi?
1: In 18 mesi. E sapete con cosa fanno colazione i piccoli ratti?
0: No.
1: Con Nesquik?
0: Certo. Con cosa altrimenti?
1: Forse non lo sapevate mai!
0: Dai che ce n'è un'altra, sì.
1: Questa è una bella riflessione per te, zio Fabri.
0: Sì.
1: Anche se tu fossi immortale,
0: sì.
1: vivresti comunque una volta sola. Però tanto zio Fabri, non lo sei.
0: E cioè, quindi...
1: Anzi, siccome il colorito è un po' così, sei sicuro che è tutto a posto e ti stai bene?
0: Smettila!
1: Hai le stesse colori della maglietta bianca che indossi?
0: Sono un po' color patello, capisco.
1: Dove hai preso il sole? Sulla luna?
0: No, guarda, sono perfettamente in forma. Anzi, abbiamo già preparato, ringraziando tutti i nostri piccoli amici, il nostro prossimo Rhythmic History, che sarà un Tamar History!
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in Piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party. Vietato mancare.
9: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
10: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
9: Anticipo zero?
10: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
15: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
14: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
15: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
14: ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
15: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
16: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
17: Piscina al Gabbiano di Limbiate. Vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
18: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
19: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
20: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
21: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
22: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
23: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del Benzinaio.
25: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
26: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
27: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
28: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
29: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
30: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
31: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
0: Disco Radio. Ma lo vogliamo ricordare, prof Locatelli? La vedo già qui che ciondola, ce lo vuole
3: molto
0: dire.
3: Molto volentieri. Allora. Oh. Ovviamente è tornato al Cinefaro un tecnico scientifico. Urgiamo di recensioni, necessitiamone. Quindi se volete mandare la vostra direttamente al 393-800-3000, farlo ora, se no se volete farlo più tardi su Instagram di Omar Fantini, ma vai di recensioni.
0: Molto bene, grazie prof. Mentre siamo pronti ad aprire il Tamarraland di oggi, anzi sentiamo se c'è gente come sempre.
3: Vai,
0: guarda, senti che roba.
3: E allora gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
0: Sui volume c'è Tamarristory!
32: Storia magistra vite, lucis in fundo, homo si resine spe.

0: Insurgi, Magica Europa, il disco di Kronos che abbiamo appena suonato nel Tamarraland di oggi. Senti che roba, come si è infervorato il pubblico, incredibile, le urla, le grida, chi c'è?
1: Sì! Ecco. Magica Europa!
2: Sì.
1: Come magica notà. Ciao da Riccardo il Corriere.
0: Ciao Ricky.
3: Ciao
0: Ricky.
3: Ciao Disco Radio da Lorenzo e mamma da Galate Brianza. Tornati dal mare, ben trovati.
0: Ma grande Miranza! Ma che bello, tornati dal mare di nuovo sintonizzati su Disco Radio. Ci potevate portare anche lì con l'app, tra l'altro, scaricandola preventivamente dagli store digitali.
4: Hai sentito comunque loro come sono felici e la mamma o il papà come erano in silenzio? Tornati dal mare?
0: Certo, ricomincia la routine fino al prossimo mese di agosto. Allora, sta per tornare anche il Cineforum Tecnico Scientifico del Prof. Locatelli, mentre ci sono Bibi Rex e David Guetta.

0: Questo è il disco di Bibi Rex e David Guetta, la canzone che si chiama Sad Girls. Su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli, arriva il Cineforum Tecnico Scientifico. Non gridi, prof, che anche lei la sento un po' giù di voce.
1: Dai, mica un virus.

0: Bene, applausi a scena aperta per il prof Locatelli, bentornato. Vaccinone 33, tra l'altro.
1: Ricordiamo, se lo ricorda.
0: Il profilo Instagram del nostro prof.
1: No, era la mia. Perché io e mia moglie ci siamo conosciuti su un'app di incontri.
0: Ah, ok.
1: Immuni. E io, il mio nickname era Vaccinone 33. Non sono io. CL.
0: Senta, allora, piuttosto ha delle recensioni da raccontarci.
1: Ma certamente. Allora, eccomi qua.
0: Sì.
1: Abbiamo tre recensori. Partiamo con Andrea Galetti, il sommo.
0: Sì.
1: Che, vede, lo metto in testa perché oggi è molto pudico. Molto,
0: molto bene, molto bene.
1: Molto leggibile. Questo comico italiano,
0: sì,
1: disonesto e amico di Fantini, non ha mai perso una partita a scala 40,
0: ah,
1: fino,
0: sì,
1: a ieri, quando hanno scoperto che teneva una carta nascosta nella manica.
0: Sì.
1: Max Angiolli.
0: Molto bene, ci sta, ci sta.
1: Amico di Fantini, lo dice Fantini.
0: Da certo, perché, certo. Beh, sono tutti amici, sono tutti, no, amici. Poi invece,
1: esatto, mai nessuno in onda. Proseguiamo con Arianna Pugliatti. Arianna Pugliatti, è che fate il programma la mattina, questi si svegliano a mezzogiorno.
0: Sì, la scusa è valida.
1: Arianna Pugliatti ci, sì, parla di un divo di Hollywood bellissimo.
0: E come, prego?
1: Bellissimo.
0: Molto bene.
1: Ma fissato coi marchi di moda di lusso.
0: Mm.
1: Brand Pitt.
0: Certo. Molto bene, molto bene. E continuiamo con
1: Marco dalla redazione.
0: Marco dalla redazione, attenzione.
1: Attenzione, perché lui è il piccantino stamattina.
0: Aia.
1: Perché ci racconta di questa famosissima pornostar
0: che è
1: stata licenziata e ora vive grazie a un sussidio.
0: Ah, sì?
1: Valentina Naspi. Ma voi pensavate davvero?
0: Cosa?
1: Che il Galetti ci lasciasse così?
0: No, la prego!
1: Senza voler competere.
0: No, le vieto assolutamente.
1: È arrivato anche in diretta. Curiosità dal mondo dell'hard.
0: Sì.
1: Ok, quindi restiamo un po' in quel mondo.
0: Sì.
1: Voi sapete qual è il dolce preferito dalle pornostar?
0: Mm.
1: Il tiramisuca. I want you to breathe me. Let me be your.

0: 8:37 nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Saluti da Lisbona, ragazzi, ci stanno
1: ciao.
0: Ascoltando
1: Parti,
0: anche da lì.
1: Fabri? Ah, okay,
0: no, pensavo... ci ascoltano da lì, da Lisbona, bello, quindi bello. Mandiamo un saluto.
1: Perché ci ha fatto la mano tipo cosa vuoi?
0: Ah, io pensa che non lo vedo. Io vedo dei quadratini.
1: Io vedo la mano quella lì, tipo, sai quando metti la mano fuori la finestra? Oh, cosa vuoi? Così. Ah. Come si chiama questa mano qua con le dita raccolte a punta in alto?
0: Come
1: e
0: si
1: poi
0: chiama?
1: Gesto. Cosa vuoi, secondo me?
0: potrebbe essere. Vabbè, indagheremo oltre. Intanto, grazie anche a chi ci ascolta da lontano. Mentre...
1: E io che pensavo che Marco parlasse solo di Omero e dei filosofi greci.
0: E invece.
1: Certo. Perché non ci fate colazione?
0: Va bene, allora diamo la linea al dottor Gaias che è già pronto con le ultime notizie. Ci sono le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Hassan Yasser sfruttava la sua posizione per avvicinare le giovani ed estorcere un consenso. Da ieri ai domiciliari, il noto PR di eventi in Italia e all'estero, accusato della violenza su una 19enne a Ferragosto fuori da una discoteca di Milano. E lascia San Vittore, va anche lui ai domiciliari, a casa dei genitori a Padova, il trapper Tony Boy, lo ha deciso il GIP di Milano, cade l'accusa di spaccio, rimane quella per il possesso di una pistola con matricola brasa. Giro di vite sui monopattini, a Pavia 100 multe nei primi 25 giorni di agosto, guida senza casco o senza assicurazione, le infrazioni più ricorrenti. E Luigi Fasano di Cuneo, la vittima del mare di ieri ad Andorra in Liguria, 66 anni, è morto insieme al bagnino che cercava di salvarlo. È arrivata l'ufficialità da parte della Juventus, Camille Grabara è il nuovo giocatore bianconero, il portiere polacco arriva in prestito con diritto di riscatto. Tra le altre notizie, colpo grosso in Australia, rubate da un allevamento 400.000 ostriche. Per un valore di circa 214.000 euro. Ci risentiamo tra circa un'ora.
3: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
5: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
6: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Allora, quel gesto lì con la mano a dita unite verso l'alto, è il gesto del peperone, ci scrivono, così almeno lo chiamano in America.
1: Ah, ok.
0: Il gesto pepperoni? Del peperone. Pepperoni.
1: Pepperoni. Parliamo di gente che chiama la pizza pepperoni, quella col salame, quindi...
0: No, vabbè, ciao. E vabbè, che voi che ne sapete.
1: Non è che,
0: quindi.
1: Esatto, capito. Cioè, non facciamo proprio affidamento sugli americani. In generale.
0: Tra l'altro, la stessa pizza la ordini facendo proprio quel
1: sì,
0: gesto.
1: Sì, forse così. Pepperoni.
0: Potrebbe essere. Dai che c'è musica su Disco Radio, le 8:41, nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. C'è Omar Fantini, buongiorno Omar di nuovo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a Marco in redazione, buongiorno. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Alok e Khalid, i prossimi da suonare, c'è Diving
1: buongiorno,
0: to Me.
1: Buongiorno.

0: perché potevamo fare tutto il programma su sta cosa della mano a peperone, che poi dicono anche a carciofo o a pignetta,
1: Sì, a pignetta.
0: A pignetta.
1: Vabbè, non a pugnetta, giusto?
0: No, a pignetta, okay, pigna, allora, a forma di pigna, no? Okay. Che sembra proprio richiamare anche il carciofo un po', no?
1: Comunque se la orizzontalizzi...
0: Allora...
1: Carciofo. Quella! È il momento di muovere!

0: caro Luca Manzoni, ben arrivato su Disco Radio. Paolo, buongiorno.
1: Buongiorno amici, buongiorno, che bello risentire la sigla, risentire voi, bello, bello, bello.
2: Al telefono, state? Perché al telefono?
1: Ragazzi, sono appena tornato, quindi partiamo con calma, le sveglie devono essere lente. Belle vacanze, sì.
2: Tornato dalle vacanze e bisogna...
0: Cosa hai bisogno? Cioè, intanto dov'eri, scusami.
1: Allora, sono stato in Sardegna.
0: Vabbè, mica c'è il fuso orario, non è che devi recuperare. Però.
1: Un altro no, come no?
2: Un altro come no? Fabio, dove sei stato in Sardegna? Dove in Sardegna?
1: Sud, Villa Simius, sud della Sardegna.
0: Ah, che meraviglia, che meraviglia. Siamo contenti per te, Paolo.
1: Calcolando che trascorremo le giornate per il 90% dormendo, io ho ancora il fuso orario, ragazzi.
0: Certo. Ti sei riposato, giustamente.
2: Allora, io ho delle domande lo stesso.
0: Ci sono dei quesiti.
2: C'è altra gente che non dorme qua.
0: Da porre a Paolo, sì.
2: Praticamente da tutti quelli che hanno scritto.
0: Sì.
2: Ma come posso migliorare la performance sulla corsa? Si riparte già con l'aero, porca miseria.
1: Ragazzi, è incredibile perché di solito questo è il periodo dell'anno dove mi arrivano le classiche domande: non ho voglia di riprendere, come faccio a riprendere? Invece la tendenza è completamente cambiata.
2: Sì,
1: tutti hanno continuato a fare sport, comunque la stragrande maggioranza ha continuato a correre, a fare attività sportiva sia in montagna che al mare. Mm-hmm. E infatti questa è una delle domande più frequenti che mi arrivano in questo periodo: come posso migliorare la corsa? Siamo diventati tutti runner, quindi il consiglio che vi do io è: lavorate sulla corsa in due direzioni. La prima, cercate di aumentare il tempo che state fuori mentre correte, quindi prima volta corro 40 minuti, la seconda 42, poi 45, 46, non guardate la velocità ma quanto tempo riuscite a sostenere la corsa. La seconda volta settimanale invece che uscite a correre, provate a lavorare un po' sulla qualità, degli ispezioni di corsa molto corti, quindi non so, 100, 200, 300, 400 metri di corsa, il più veloce possibile che riuscite a andare, recuperate e lo ripetete per 8-10 volte. Lavorate sia sulla lunghezza che sulla qualità.
0: Ok, beh, come al solito Paolo è esaustivo, proprio.
2: Sto immaginandomi Fabri che corre 200 metri al massimo della velocità.
0: Guarda che io sono stato azzurro di sci.
2: Te sei stato azzurro dopo una corsa, eri cianotico, Fabri, un'altra cosa.
0: Io ho fatto atletica
2: qualche
0: anno fa.
2: Sembra che l'atletica si sia fatta a te.
0: Che deficiente. Va bene, allora tra poco ci alleniamo e specifichiamo anche in che modo e soprattutto quale parte del corpo, mentre sentiamo Praise Cat e Shine On Me.

0: su Disco Radio alle 8.50 di questa mattina. Siamo ancora insieme al nostro Paolo Luca Manzoni, il personal trainer ufficiale dei Belli Svegli, che adesso ci dovrà allenare. Tra l'altro sapete che c'era una scelta da fare attraverso una storia pubblicata sul profilo Instagram del nostro Paolo Luca Manzoni, per cui avreste appunto dovuto scegliere quale parte del corpo allenare fra braccia e gambe, giusto Paolo?
1: Grande classico dell'inizio della stagione, o parte alta o parte bassa, ma più del 70% di voi, compreso Fabri, ha votato sì. Gambe.
0: Io ho sbagliato.
1: Quindi
0: però,
1: andiamo a allenare le gambe.
0: Io volevo votare braccia.
1: Non si può modificare.
0: Miseria, ho sbagliato, è andata male.
2: Io non ho votato, ragazzi. Se voto braccia riesco a ribaltare il risultato?
1: Niente. No, servono un po' di più.
3: Ho votato anch'io ora, ma niente, nulla da fare.
0: Non si è ribaltato.
2: Questi 6.000 voti che ci distanziano dalle braccia, vabbè.
0: Quindi alleneremo le gambe, ma con quale esercizio?
1: Ragazzi, facciamo degli squat. Quindi se siete in auto dovete fermarvi, se siete davanti alla scrivania potete farlo tranquillamente. Sì. Dovete semplicemente sedervi sul posto dove siete seduti in questo momento e rialzarvi in piedi tutte le volte, seduto e rialzato. Okay. Ci aggiungiamo però che non ci sediamo mai completamente, quindi non andiamo mai a scaricare il peso sulla vostra seduta, rimaniamo sempre in tensione, il sedere toccherà la seduta e poi ci ridistendiamo verso l'alto.
2: Okay. Beh, allora in auto, se hanno il tettuccio apribile
0: possono farlo.
1: No.
0: Esatto,
1: super comodo.
2: Ah, mamma mia.
0: Volendo.
1: Solo cabrio, solo cabrio.
0: Faccio fatica a sedermi poco, però accidenti. Vabbè, ci proviamo lo stesso.
2: Appoggiarti, Fabio,
0: lo so, capito, è come se fossi sempre in piedi.
2: No, ti devi come alzare l'ercolino. Completamente in piedi e poi devi scendere senza. Io non lo so, ragazzi. Sapete, allora, fare gli esercizi al mio trisavolo, cioè.
0: Se siamo pronti,
2: squat.
0: Partiamo così.
1: Ok, siamo seduti, ci rialziamo in piedi, adesso lentamente scendo, sblocco il bacino all'indietro, sfioro la seduta e mi rialzo uno, di nuovo scendo, bacino all'indietro, fuori il ginocchio, sfioro due.
2: Giù.
0: Lo sto facendo.
1: Di nuovo scendo, sfioro la seduta e salgo.
2: Paolo, per la sfida che non lo vedi, non fa niente.
1: Di nuovo, Fabri, ti vedo, sono lì, scendo e risalgo, quattro. Scendo, risalgo, 5, accelero
2: giù,
1: un po', scendo,
2: più,
1: risalgo, 6, ancora,
2: più,
1: 7, accelero,
2: giù,
1: 8,
2: giù,
1: 9,
2: più, bravo,
1: 9
2: giù,
1: 10, ne faccio 10 più veloci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scendo, mi fermo, sfioro la seduta e rimango lì, fermo,
2: no!
1: Non sto toccando,
2: no!
1: Le gambe in tensione, tengo
2: controlla
1: 10 secondi.
2: Controlla se hai talloni in terra, Marco, hai talloni in terra,
1: 7
2: sì.
1: Secondi.
2: Bravo, stai,
1: 5,
2: Fabri, stai.
1: 4,
2: più lento, Paolo,
1: 5,
2: più lento. Sta diventando
1: 2,
2: Viola. Bravo,
1: 2,
2: più lento.
1: 2,
2: ancora un po',
1: 1,
2: bravo, bravo, 1, dai.
1: 1, recupero.
0: Maledetto! Maledetto!

0: Ragazzi, l'abbiamo sentito fino in fondo, il disco è quello di Jubel, si chiama Ocean House. Nell'appuntamento con i belli svegli c'è ancora il nostro Paolo Luca Manzoni. Non so se c'è qualche altro quesito a cui dare risposta prima di salutare Paolo.
1: No, erano tutti intenti a fare su e giù e non sono riusciti a scrivere.
0: Adesso non c'è più nessun ascoltatore all'ascolto, sono tutti praticamente rimasti bloccati. No, vabbè.
1: Comunque dovevi vederlo, Fabri, cosa? Paolo, era un color veramente mirtillo.
0: No, era il riflesso delle luci.
1: Sì, il riflesso delle luci.
2: Ma che luci, ragazzi. Da qualche parte bisognava iniziare a fare attività fisica anche questa stagione. Siamo ripartiti dalle gambe, che è sicuramente la parte più difficile. Vi prometto che ogni mercoledì sarà peggio.
1: Certo, giusto.
0: Ah, ecco, questi sono i buoni propositi per
2: farmi stare tranquilli
0: per la nuova stagione. Va bene, allora se
1: comunque Paolo, per tua sicurezza, Fabri è sempre iscritto in palestra, ci tengo a dirtelo.
2: Sì. Vai ancora a fare la ciclette, Fabri? Mi ricordo che facevi.
1: No. Ma a quella, hai presente quella degli anni 80 che ti vendevano in camera, rosa,
0: quella
1: e
0: della
1: bianca,
0: Carnielli,
1: con il manubrio che viene verso di te insieme, che anche
2: la puoi fare.
0: Puoi fare degli esercizi anche per le braccia in quel modo.
1: Sì, potentissimo, con quella molla lì, con una leva di
2: 7 minuti al giorno e via.
0: Va bene, allora se avete qualche domanda da porre a Paolo Luca Manzoni c'è il nostro numero 393 800 3000, oppure il tuo profilo Instagram, giusto Paolo?
2: Giusto, Paolo Luca Manzoni, vi aspetto, vi rispondo e si riparte alla grande con una nuova stagione.
0: Ci sentiamo il prossimo mercoledì, allora. Grazie Paolo.
1: Ciao Paolo.
2: Ciao ragazzi, grazie,
0: ciao,
2: a voi, buon
0: giornata.
2: Lavoro.
0: Ciao.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: E allora, grande successo anche questa mattina per la trasmissione Belli Svegli su Disco Radio, tanto che il conteggio messaggi del notaio è arrivato a...
5: Allora, non riesco a capire se sono 5 milioni, 6 milioni, 7 milioni o 8 milioni, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, Manzoni, ma vada!

0: I Got No Roots, il disco di Alice Merton che abbiamo appena suonato. Siete su Disco Radio.
1: Attenzione, perché no, abbiamo appena finito il momento fitness, ma giustamente c'è qualcuno che sottolinea: non è vero che Fabri non fa niente, si è iscritto quest'anno in palestra e va a fare crossfit.
0: Non è vero, che crossfit, dai.
1: Sì, sì.
0: Piuttosto, vogliamo anticipare il titolo della notizia che ci cambierà la vita?
1: Ma certo, tra poco ne
0: parliamo con il nostro team di scienziati, giusto?
1: Lo facciamo adesso?
0: Sì, anticipiamo il titolo, sì.
1: Essere cannibali non conviene, lo dice la scienza.
0: Meno male che anche la scienza è d'accordo. Non è che sia proprio...
1: Ma mi è sempre sembrato uno spreco. Tutta quella carne.
0: Non so se sarei pronto. Neanche perché? Nel momento del bisogno.
1: Beh, un bel salame di Marco. Adesso tutto così suona malissimo, me ne rendo conto. Però
0: lascerei perdere i dettagli.
1: Beh, prendetela un po' come un'offesa, quel salame di Marco.
0: Va bene, sono le 9:03 intanto.
2: Disco Radio.
1: Abbiamo già in bocca a me, suona tutto male.
0: Non metterei il carico se fossi in te. Va bene, disco nuovo di The Bauza, si chiama Lose Myself.

0: si chiama Lose Myself su Disco Radio alle 9:06. Sì, sì.
1: Ma significa qualcosa, Bausa? Bausa?
0: Non lo so, credo potrebbe avere un significato.
1: Perché se all'articolo, teoricamente Bausa dovrebbe essere un sostantivo, no?
0: Beh, loro sono più d'uno.
2: Se
0: quindi
2: vuol dire qualcosa? Non lo so.
0: Neanch'io. Bene. Va bene, importante, indagheremo. Non me lo sono mai domandato e quindi non ho mai cercato. Allora,
1: Google mi suggerisce, probabilmente intendi Bauscia, no?
0: No. Ho capito il tono del nostro appuntamento.
3: Che continente.

0: E allora essere cannibali non conviene, lo dice la scienza.
1: Peccato,
0: e scopriamo i motivi
1: peccato.
0: Per cui è davvero così.
1: Peccato.
0: No, dai.
1: A me piace la carne, una volta nella vita provare quella umana.
0: Ma non carnivori, è cannibali.
1: No, appunto dico provare quella umana una volta.
0: Ma no, dai, ma no, proprio manco nella vita. Allora,
1: sì,
0: secondo questo team di ricercatori guidato da Piotr Terecek, che ha analizzato la pratica.
1: Sembra che hai vissuto in Polonia fino all'altro ieri, Fabri. Cioè, gli inglesi li sbagli tutti, questo sembra invece che è il nome di tuo cugino.
0: Mio amico Piotr.
1: Ma pensa a te.
0: Vabbè, loro hanno analizzato la pratica del cannibalismo da una prospettiva matematica, cercando di quantificarne in modo scientifico i rischi e i benefici.
1: Ok.
0: Se sospendessimo il giudizio morale, il cannibalismo è accettabile quando il cibo scarseggia, quando la preda è già morta, quando la carne può essere cotta e quando chi mangiamo non è a sua volta un cannibale.
1: Perché quest'ultima?
0: Non ho capito. Il problema è che più si pratica, più il cannibalismo diventa pericoloso per la salute. Quando mangiamo carne di un esemplare della nostra stessa specie, i patogeni circolano e le informazioni diventano
1: le infezioni
0: diventano più probabili. I costi epidemici legati alla diffusione di malattie incurabili superano rapidamente qualsiasi beneficio calorico, portando al collasso la comunità. Oltre ad essere una pratica primitiva e barbara, il cannibalismo non è nemmeno oggettivamente vantaggioso.
1: Ma scusi, ma anche cuocendo la carne?
2: Sì.
0: Si vede che a lungo andare c'è qualcosa che resiste.
1: Ma dai.
0: Certo, con una bella coscia di fantini.
1: Però sì, difatti, guarda che adesso che ho fatto gli squat prima con Paolo, non lo so. Sì, va bene, ok, la prendo per buona, ma non mi convince del tutto.
0: No, io sono.
1: Non riesco a capire perché non dà una spiegazione chiara del fatto del perché la carne della stessa specie permetta questa circolazione un pochino più disinibita dei
2: tutti
1: patogeni.
2: Ma aspetti ancora spiegazioni chiare dal
1: no,
2: team?
1: No, difatti, vero.
0: Beh, però questa è la motivazione. Poi, va detta brevemente, probabilmente bisognerebbe entrare nel vivo dello studio e saperlo
1: anche
0: leggere. Non
1: avete convinto, se c'è modo io la mangio lo stesso.
0: Allora, un cibo non convenzionale che avete provato. Dai, ci sta, perché adesso senza arrivare al cannibalismo, però magari...
1: Beh, magari.
0: Dai, raccontateci in quale occasione avete provato qualcosa di davvero, direi, esotico, magari...
1: Sì, non convenzionale,
0: unconventional, anche... infatti.
1: La carta, tipo, avete mai mangiato la carta?
0: Per sbaglio, sì. 393 800
1: la colla?
0: No, mai.

0: La canzone di Justin che si chiama Just a Little su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli. Allora, abbiamo parlato del cannibalismo e del fatto che anche matematicamente non convenga seguire questa strada, né dal punto di vista calorico né dal punto di vista epidemiologico. Insomma, ci sono tanti motivi per cui sarebbe il caso di non farlo, anche se dovessimo cuocere mai la carne umana prima di doverla mangiare. Questo per assurdo. E Riccardo d'Aosta ci dà qualche dettaglio in più. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, vorrei rispondere al dubbio di Omar. Sì. Ci sono patogeni che resistono alla cottura e soprattutto ci sono delle proteine che si chiamano prioni che si possono diffondere molto facilmente tramite il cannibalismo. I prioni di solito generano delle malattie del sistema nervoso centrale, tipo il famoso morbo della mucca pazza di anni e anni fa è causato dai prioni.
2: Ecco. Ecco, vedi? Oh, cosa ci voleva metterlo nella ricerca?
0: Ci ha messo il Piotr.
2: Perché non facciamo fare a lui le ricerche invece che a Marco?
0: Il Piotr Terecek lì, come
3: passo
0: diavolo si chiamasse.
3: Passo il testimone volentieri a Riccardo d'Aosta.
0: Esatto. Il Piotr Turacek che non ce l'aveva detto, capito?
2: Allora,
0: Piotr. Nel frattempo,
2: curiosità, vale anche per... No, vale quando mangiamo una specie diversa. Non ci diamo i prioni.
0: Punto sì, perché la mucca pazza, scusami, come diceva Riccardo d'Aosta, si è diffusa proprio per via di questi prioni. È arrivata
2: Ma non è che gli davano da mangiare la carne della stessa specie? Sai che tritano ossa,
0: potrebbe
2: cosa,
0: essere,
2: mangimi,
0: potrebbe
2: e
0: essere. E poi noi a nostra volta.
2: I suoi prioni?
0: Certo, potrebbe essere.
2: Avete veramente rotto i prioni, ve lo dico.
0: Molto bene.
2: Grazie comunque Riccardo, molto
0: notizia
2: chiaro.
0: Falsissima, ci scrive qualcuno. Buona giornata, firmato Dottor Lecter.
2: No, sì, non concorda sulla visione
0: molto
2: matematica.
0: Bene. Invece, rispetto alle cose più esotiche, strane che avete mangiato, qualcuno ci dice: ciao ragazzi, io ho mangiato la carne di coccodrillo alla fiera dell'Oriente e poi la battuta di struzzo in Slovenia. Allora, lo struzzo sì, l'ho assaggiato anch'io.
2: Davvero?
0: Sì.
2: Non ci credo.
0: Sì.
2: Tu che assaggi una cosa che non sia comune.
0: Non mi è particolarmente piaciuta.
3: Ma gli hai tirato fuori la testa dalla sabbia.
2: Esatto.
0: Dai, smetti.
2: No, gli ha morso le chiappe mentre aveva la testa nella sabbia.
0: Qualcun altro ha mangiato il coccodrillo.
2: E com'era? Scusa, di cosa sapeva? È carne rossa, giusto?
0: Allora, è carne rossa, un po' filacciosa, secondo me. Io non ho un gran bel ricordo.
2: Okay.
0: Non particolarmente gustosa. Un po' dura, forse cotta male, non lo so.
2: Spacciosa.
0: Probabilmente dipende anche da come è cucinata.
2: Certo.
0: Però non ho un buon ricordo. Tiziana da Como invece ci dice: beh sì, il coccodrillo vale come cibo esotico, certo. Se sì, sa di pollo.
2: Sì? L'hanno già detta questa cosa.
0: Sì, anch'io l'ho sentita questa. Come forse qualcuno anche sul serpente ha detto qualcosa del genere.
2: Sì, un po' di pollo.
0: Vabbè, torniamo ai vostri messaggi tra poco. Il cibo più esotico che abbiate mai assaggiato al 393 800 3000.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
10: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
11: Oh, hai cambiato auto?
12: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
11: Ci vado anch'io.
12: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora, apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività, aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, i crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia, scoprila in tutte le concessionarie.
15: Kia.
7: Movement that inspires.
15: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
16: Al centro commerciale

0: Radio2.com.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
9: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
10: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
9: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
10: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
9: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
14: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
15: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
16: Disco Radio.
17: Io ho mangiato lo squalo. Più o meno sa come pesce spada, un po' più in sapore.
18: Pure?
17: Niente di che, ma vabbè, ma l'ho provato.
18: Dove lo fanno? Se... Dove lo cucinano lo squalo?
19: Squale? Quello?
18: Dai.
19: Non lo so. Sì, squalo faranno in zona pacifica.
18: Sì.
19: Anche Atlantico. Ma perché ne hanno visti anche.
18: Lo squalo c'è un po' dappertutto, però.
19: Gallipoli, no?
18: Però bisogna capire appunto in quale tradizione viene cucinato.
19: In Islanda allora, c'è quello putrefatto che mangerà Marco.
18: Mamma mia.
20: Lo assaggio, poi vi dico.
18: No, sì. Mamma mia.
20: Metà polnaso.
18: Sentiamoci una canzone, poi torniamo sulle cose esotiche che avete mangiato. Si intitola Dreams.

0: Explore, la canzone era Dreams. Su Disco Radio alle 9.28 qualcuno ci segnala le rane, che però sono abbastanza classiche, direi, cioè nel senso
1: rane fritte, le zampe di rana fritta,
0: infatti sì, buone, si cucinano nella tradizione
1: però
0: italiana.
1: Non è, però non è così diffusa. Non cioè, è così per esempio diffusa. Al sud, se scendi e parli di rane,
0: sì.
1: È più, credo sia una cosa più della pianura padana, se non ricordo male.
0: A qualcuno, fa, a qualcuno fanno lo stesso effetto le lumache, forse, no?
1: Sì, sì, quelle però sono un po', sai, le scargo francese, sono un po' più, secondo me, esportate. Sì. Non mi piacciono
0: molto. Cousine. Allora, opossum, scoiattolo e pitone.
1: Opossum?
0: L'opossum, a militare quando ero nella foresta amazzonica, ci scrive Ronald. Evidentemente lì io.
1: Dove ha fatto il militare? Cosa avevi fatto di male al generale per essere mandato in Amazzonia? Allora, ci sono due possibilità. Udine
0: o...
1: o foresta amazzonica.
0: Cosa scegli?
2: Allora, perché il militare era Nike?
1: Generale, sempre così, romagnolo. Abbiamo delle tradizioni da sta parte.
0: Allora, Transilvania 1995, bistecca di orso. Alla fine somiglia un po' alla fiorentina, scrive Simona da Bergamo.
1: Buona,
0: sì, assolutamente sì.
1: È difficile da prendere.
0: Quindi carne rossa, ok. Ciao ragazzi, alle Seychelles ho mangiato la volpe volante, che poi
1: anch'io.
0: È un pipistrello e
1: anch'io.
0: Lo squalo, Giorgio da Biella.
1: Squalo no, pipistrello anch'io, la zuppa di pipistrello molto buona,
0: che
1: sembrava la coda alla vaccinara, come
0: sì.
1: Molto speziata, molto tutto da
0: che
1: un po' ciucciare, perché
0: con
1: non è
0: quelle spezie
1: proprio...
0: lì un po' confondi, se
1: no,
0: anche
1: ma era
0: un
1: buono,
0: odore selvatico.
1: No, era decisamente buona.
0: Molto bene, pronto.
3: Ciao amici di Disco Radio, Davide Darò. Io ho mangiato degli insetti portati fritti dalla Thailandia da mio cugino in un sacchettino, che secondo me il viaggio non mi ha fatto bene perché avevano tutti lo stesso sapore.
1: Beh,
3: quindi ho provato questa roba ma non ho mai entusiasmato e niente, quindi va bene così.
0: Vabbè, una volta
3: un
0: che
3: abbraccio
0: sono...
3: a tutti quanti, e se mi fate gli auguri, sono diventato papà settimana scorsa per la seconda volta.
0: Ma
3: due
0: che bello, auguri,
1: auguri.
0: Ma congratulazioni.
1: Non dagli gli scorpioni fritti,
0: no,
1: appena
0: infatti.
1: Nato. Aspetta
0: che
1: un
0: poi,
1: attimo.
0: Scusa, fritto, un po' di sale, cioè è ovvio che se li mescoli con altro poi prende tutto lo stesso sapore, no? Cioè...
1: Ma penso che comunque gli insetti tendenzialmente abbiano lo stesso sapore, anche se li mangi sconditi.
0: Oh, mamma
1: cioè,
0: mia.
1: Secondo me...
0: E comunque qualcuno specifica che lo struzzo lo trovavi anche in qualche agriturismo, per esempio a Cassano Magnago. Sì, c'è stato un periodo che era così, non dico modaiolo, ma quasi.
1: Beh, io quando lavoravo da mio padre nel recinto di fianco alla fabbrichetta del mio papà, c'erano gli struzzi.
0: Vedi?
1: Che allevavano per le uova, però.
0: Per le
1: erano
0: uova.
1: Ovaioli.
0: Delle uovone proprio.
1: Sì, ma grossi.
0: Sì. Allora, ci sentiamo una canzone e poi vogliamo indagare i vostri gusti attraverso i cibi esotici che avete mangiato.

0: 47. Cibi strani, quelli magari più esotici che in viaggio vi è capitato di assaggiare, magari anche con un po' di timore perché vedi certe cose strane e dici ma mi fido, e poi alla fine assaggi e bah, chissà che non siano anche particolari, buoni, sì, per qualche motivo.
1: Buoni, no? Oh.
0: Hamburger di canguro e di zebra, ci scrivono. Stand, sì. street food a bollate.
1: Sì. Sì, questo l'ho visto anche a Bergamo. Mamma quando mia. Fanno i sapori dal mondo.
0: Ah, ok. Canguro e zebra. Canguro non lo so perché, potevo aspettarmelo, la zebra un po' meno. Per quanto
1: ma
0: sia
1: più la zebra io che il canguro.
0: Ah,
1: cioè
0: so.
1: La zebra è il cavallo, quindi carne di cavallo la mangiamo.
0: Non che
1: il canguro sia... Tra l'altro, non so se l'hai visto,
0: temena,
1: ma è difficile da tenere dentro il panino l'hamburger di canguro, perché...
0: Certo. Mio nonno in Madagascar per lavoro nei primi anni del 2000 ha mangiato il pipistrello, dice che sapeva di coniglio.
1: Sì, mi sa che è lo stesso che ho mangiato io.
0: Forse per via delle orecchie, non lo so. Allora, un messaggio e poi le news, pronto?
2: Buongiorno, belli svegli. In Thailandia ci ho messo un quarto d'ora a mangiarlo, però ho assaggiato un grillo fritto.
0: Sì.
2: Pensavo mi facesse schifo, alla fine sapeva solo di frittura e di olio, quindi alla fine sono andati giù.
1: La fritturina, sì, ci sta.
0: Va
1: bene. Qualcuno ci dice, io ho provato la carne di pavone, ma non l'ho digerita.
0: Dai!
1: Galetti!
0: Era quasi da Cineforum. Allora, 9.38, c'è il dottor Gaias che sulla pavone sta ancora ridendo.
3: No, vabbè, lasciate perdere però. Cosa vi devo dire?
0: No, infatti, ci sta. Allora, le ultime notizie, se siamo pronti, io racconterei quali sono, meglio Gaias, le novità dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Ha lasciato ieri San Vittore, va ai domiciliari a casa dei genitori a Padova, il trapper Tony Boy, cade per lui l'accusa di spaccio, rimane quella per il possesso di una pistola con matricola a brasa. Ed è ai domiciliari anche Hassan Yasser, noto PR di eventi in Italia e all'estero, accusato della violenza su una 19enne a Ferragosto fuori da una discoteca di Milano, per la Jeep può colpire ancora. Si è rischiata la tragedia intorno alle 8 sul lungo lago Mafalda di Savoia, a Como, recuperata una ragazza di 21 anni che era finita in acqua. Andiamo a Torino per le aree TNE ex Mirafiori, arriva un'offerta da 4 milioni dopo il bando andato deserto nel mese scorso, a farsi avanti in questo caso un gruppo del settore automotive. Ancora la cronaca, a Milano derubano due donne, tentano un prelievo bancomat, la polizia ha arrestato due colombiani e un guatemalteco in zona Buonarroti. Europei di volley, l'Italia di Velasco supera 3-0 la Slovacchia, quarta vittoria di fila per le azzurre, in campo oggi contro la Francia. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Anticiclone in rinforzo nelle prossime ore sull'Italia settentrionale per una giornata sostanzialmente stabile tra Piemonte e Lombardia, un po' di variabilità in mattinata con cielo parzialmente nuvoloso, più sole durante il pomeriggio. Tra l'altro un pomeriggio gradevole di classica estate mediterranea con temperature non oltre i 30 gradi, 29 gradi attesi anche a Torino e a Milano. Per giovedì 27 non ci sono variazioni, sempre cielo sereno o poco nuvoloso con temperature che oscilleranno attorno ai 30-32 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo. Are you
5: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
6: Sì, ciao ragazzi, io anch'io alle Seychelles ho mangiato il barracuda, che è notoriamente un pesce velenoso.
1: Ah sì?
6: Ciao della crema.
0: È velenoso barracuda. Il barracuda? Io sapevo per il morso che era tosto, ma...
1: No, si morde, ma non sapevo che era velenosa la carne. Era il pesce palla quello velenoso.
0: Infatti. Boh, vabbè, evidentemente... No, perché avendolo mangiato ne sa, no?
1: Cercavamo di pescarlo all'isola.
0: Il barracuda.
1: Non ci ha mai detto che era...
0: Fallo la griglia poi, attenzione.
1: No, è vero, sì. No.
0: Magari devi
1: non
0: togliere...
1: si mangia molto.
0: Magari devi togliere qualche pezzo che lo rende appunto velenoso. Non lo so, non lo so.
1: L'invidia. Devi togliergli l'invidia.
0: Può essere. I don't even

0: E qui passiamo dai vermi fritti in Thailandia che sanno di arachidi, ci scrivono.
1: Sì.
0: Molto meno le cavallette fritte, invece c'è il problema che ti rimangono le zampette fra i denti ed è fastidioso.
1: Tanto se le tiri avanti e indietro fa gri gri gri gri gri
0: gri. Il rumore tipico. Buongiorno Disco Radio, io ho mangiato il tasso, la faina, il porcellino d'India, la volpe, la nutria.
1: No, ma
0: Pier da casa mia.
1: Non è che tutto quello che trovi camminando per strada o esatto, in casa di amici puoi mangiarlo, eh? La vabbè, moglie di Piero.
0: La nutria.
1: Sua zia.
0: Il porcellino d'India.
1: La donna delle pulizie. Oh, fermati. Il sindaco. Oddio, fermate Pier.
0: Oh, mamma. Sentiamo chi c'è. Pronto.
2: Ciao ragazzi di Disco, sono appena tornato da un viaggio in Perù e ho mangiato l'alpaca e il lama, sì, entrambi buoni. Avevo assaggiato anche la renna a suo tempo, lo squalo no, perché quello puzza.
0: Lama, attenzione.
2: Costa da Torino, buona giornata.
0: Lama, attenzione, occhio, che c'ha quel sapore lì tagliente.
1: Lo sapevo che arrivava. Lo sapevo che arrivava.
0: Che deficiente.
1: Sai
0: bene,
1: che io una volta ho visto un accoppiamento tra due lama, e sai come funziona? Cioè uno praticamente si mette sopra l'altro,
0: sì,
1: ed era sponsorizzato dalla Gillette.
0: Certo.
1: Era di lama.
0: Oh mamma, vedi che a proposito di cibo.
1: Ma buongiorno Marek. Vuoi assaggiare cibo erotico?
0: Ma come erotico?
1: Cibo erotico.
0: Erotico.
1: Facile fare cibo esotico.
0: Ah certo.
1: Cibo erotico.
0: Molto bene. Quali sono allora?
1: Mi ha chiamato tua moglie ieri e ha detto: dai molto cibo erotico a Fabrizio, che bisogna di ritrovare un po' di verve.
0: Certo. Quali sono le novità del suo ristorante?
1: Grandi novità da kebab, Marek. Allora abbiamo fatto kebab benzina.
0: Ah sì, e com'è?
1: Non te lo puoi permettere.
0: Certo, certo.
1: Poi abbiamo fatto una grande novità, questa è kebab Ranucci.
0: Ah sì, com'è?
1: Sì, esplosivo.
0: No.
1: E per finire kebab Tony Boy.
0: Ah sì, e come è fatto quello?
1: Questo non ha prezzo, lo puoi avere solo se hai una pistola con la matricola grattata.
0: Allora Marek,
1: solo Serapini.
0: Bene, bene, andiamo avanti con un po' d'acqua che è meglio, eh.

0: tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli.

0: che in giro per il mondo cucinano cose che mai avremmo immaginato, tipo la faina. Tra le cose che abbiamo scoperto di recente.
1: No, ma quello è Pier, ragazzi, quello è quello che incontra mangia.
0: Lui non... gira con una carbonella sulla schiena, quindi sì, sì. È sempre
1: no,
0: pronto.
1: No, secondo me c'è un lanciafiamme, un po' cotto, esatto. Mangiato.
0: Pronto, chi c'è?
2: Ciao, io le cose più strane che ho assaggiato sono le cavallette in Messico, nel taco. Sanno di poco, c'era il guacamole, quindi sapeva più di guacamole che di cavalletta.
1: Certo.
2: E poi il baco, lo spiedino in Thailandia.
1: Sì.
2: E sembra un po' una patatina, un po' croccante fuori, sì. Morbido dentro, ma abbastanza di sapore. Ciao, buona giornata, Paolo D'Avanzo.
0: Che è quella vermotto cicciosello.
1: Il bruco.
0: Il bruco, sì, sì, sì, sì.
1: Il bruco.
0: Sono andato al ristorante di Mr. Lee. Oh, vedi? Vedi che qualcuno.
1: Vedi? Qua.
0: Ho mangiato un piatto tipico romano, versione cinese.
1: Sì, che è?
0: La matriciang.
1: Giusto. Mi sembra più che corretto. Senti qua, senti qua.
0: Dimmi, dimmi, dimmi.
3: Io mangiavo sia la carta sia la sabbia. La sabbia soprattutto. Vale lo stesso come cibo convenzionale.
1: Ah, chi è questa?
0: Chi è? Non lo so, chi è?
1: La mia compagna, cioè...
0: Vabbè, però...
1: Dici, ne hai scelta una normale? No, no, cioè, no. Ce n'erano vari formati.
0: Forse è meglio nutrirla che vestirla, al limite.
1: Ma allora, io adesso ho preso una betoniera a casa.
0: Se va avanti a carta
1: per impastare,
0: sabbia.
1: Capisci? Certo. La sabbia. Vabbè, niente,
0: vabbè,
1: basta.
0: Allora, cibi esotici che avete mai assaggiato, ci fermiamo per un attimo, ma poi, oltre alla musica, anche i vostri messaggi. Ripartiamo da Alessio e One Republic.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
8: Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
9: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
10: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Vabbè, adesso non è che però dobbiamo scoprire gli altarini così, perché chi ci scrive? Allora, se andiamo sui cibi casarecci, mia figlia sì. mangiava i croccantini dei gatti.
12: E mia sorella beveva l'acqua del water.
11: Perfetto.
12: Beh, vi presentiamo Pierre, magari, cosa dite?
11: Al limite.
12: Potrebbe essere una bella...
11: del suo.
12: Un bel abbinamento.
11: Un saluto alla banda dei vendemmiatori migliori del Monferrato Castelnuovo Don Bosco, con la vostra musica a palla, grazie per essere con noi stamattina. E allora sentitevi allo stesso volume anche la canzone di Alessio, One Republic.

0: il disco di Alessio One Republic che si chiama Ignorice. Allora, si parlava di cibi esotici, cose strane che avete mangiato, e qualcuno ci scrive: ho mangiato le formiche culone.
1: Ma dai,
0: che le chiamano così.
1: Dopo averle insultate?
0: No, sono le formiche tagliafoglia, giusto Marco?
2: Atta levigata il nome latino, ma preferiscono chiamarle
0: formiche culone, culone, perché hanno proprio questo posteriore.
1: Sì.
0: A palletta, diciamo, tipiche della Colombia, le vendono in barattoli tipo caramelle e si chiamano così perché ovviamente hanno la parte dietro enorme. Sì. Mi ha fatto parecchio senso, ma le ho volute comunque assaggiare. E
1: beh,
0: ci manda anche la foto.
1: Sì.
0: Te le danno sulla piadina praticamente.
1: Sì, sì, sulle... tipo colazione, sì, tipo sì, bruschetta, sì. Ecco, tipo bruschetta.
0: Che meraviglia,
1: anche.
0: Non avrei mai immaginato.
1: Mi è venuta una fame, ragazzi, che metà basta.
0: Sapete chi è tornato a trovarci?
1: Chi?
0: Ah, ve lo faccio sentire subito.
3: Cos'è tutta sta roba?
1: Oh,
3: ma
1: Danny,
3: voi vi fate un bel risotto con la salsiccia dalla biranza?
1: Certo.
0: Cioè, molto meglio di qualunque
1: certo, ovvio,
0: altra
1: ovvio,
0: cosa.
1: Ovvio, ovvio, ragione. Ciao, Danny!
0: Grazie, Danny!
2: Ovviamente lamentando.
0: Certo, ma cos'è tutta sta roba? E allora ci salutiamo qui perché è già pronta anche Olga per il resto della mattinata, per cui grazie a Marco in redazione,
1: grazie a Marco,
0: grazie al fantastico Omar Fantini,
1: grazie Omar,
0: grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi,
1: grazie al mitico Fabri.
0: Ci sentiamo come sempre domattina dalle 6. Ciao, ciao.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Disco Radio.
0: Di questo bel mercoledì 26 agosto, con l'immagine anche un po' simpatica di queste formiche culone, iniziamo la nostra diretta di questa mattinata. Tra l'altro le formiche sono insetti straordinari che possono sollevare fino a 100 volte il loro peso, avevo letto. Quindi quando avete bisogno di sentirvi forti, pensate a una formica. Questa fa delle cose incredibili, altro che Superman. Musica a volontà come sempre. Mercoledì vuol dire spazio riservato alle imprese femminili, alle donne straordinarie. La novità musicale da ascoltare come se non ci fosse un domani, ma un domani ci sarà. Svisha Smetti e Licky Lee. Si chiama Happiness, is so

0: Disco Radio, 10-13 minuti, Dracula con Tame Impala e con Jenny tra le nostre hit più ritmate della città. Benvenuti, buongiorno, la musica come compagna di viaggio, come sottofondo per le cose che ci aspettano insomma anche in questa giornata. Già vi dico che Rhythmic History ci porterà una voce molto molto molto familiare, una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2001, una delle componenti di una delle band femminili più famose di sempre. Ecco, tra poco la voce di Jerry Halliwell su Disco Radio.
1: Disco Radio Party Set. And drop.
2: Grooving to the baseline.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
9: This is Rap and Drop.
10: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
11: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in Piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party. Vietato mancare.
12: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
13: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
14: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
13: svuota tutto!
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
16: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
17: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
17: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
18: Sì!
17: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
20: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
19: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
20: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
19: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
20: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e Piazzale Istria 4.
19: Info 338 22 98 703 e comprooro.it.
21: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
22: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
23: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
24: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
23: Brum Brum.
24: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
23: Wow, allora vado da Brum Brum.
24: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre!
25: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
2: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
3: Disco Radio.
5: In questo mercoledì, anche oggi, tutte le ore rivivremo una hit che ha fatto la strada del ritmo con il nostro Rhythmic History. Eccolo qui, è del 2001, Gary Halliwell ritorna con It's Raining Man.
6: Rhythmic History.

Disco Radio, 10:25 minuti, c'è anche Meet Me in the Dark in questa mattinata di Ave. L'invito subito per il nostro Disco Radio Party vi arriva così. Questo sabato non serve invito, però vi ricordo che c'è una serata piena di musica con la nostra musica a Casteggio, quindi Notte Bianca di Casteggio con il Disco Radio Party, tutto annesso. Alla console completa Matteo Epis, Edo Munari, La Vale, Don. E non è tutto, una serata con spettacoli dal vivo, negozi aperti tutta la notte, street food, è una Notte Bianca d'altronde, quindi una serata di festa. Appuntamento in Piazza Cavour a Casteggio questo sabato sera con il Disco Radio Party.

0: Madonna, tensateria qui su Disco Radio. Se Madonna avesse una maglietta oggi, la sua scritta sarebbe 68 e non sentirli, che è un po' la sua età. Se Fabrizio Gaglias avesse una maglietta oggi, quale scritta potrebbe avere invece?
1: È già mercoledì.
0: No, dimmi quella di prima.
1: No, quella non la posso dire.
0: Sassi da dos, mi piace molto. Io ti scriverei, se ti dico buongiorno rispondi.
1: Grazie.
0: Tua.
1: Sì, assolutamente sì. Sì, se io ti saluto tu mi rispondi.
0: Sulla vostra maglietta di oggi che scritta ci servirebbe, ragazzi? 393-800-3000. Io tra poco vi porto al Louvre e non aggiungo altro adesso, dopo sì.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è arrivato anche Fabrizio Gaglias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Rubavano, riciclavano soldi dai conti correnti americani. Arrestati tre fratelli romeni a capo di una banda, accusati di frode internazionale, crimini informatici e riciclaggio. Sono stati bloccati nelle scorse ore in Italia. Due nel Bresciano, uno a Savona. Il denaro sporco veniva poi reinvestito in attività legali o speso per beni di lusso. Sono riprese questa mattina le ricerche della persona che si teme possa essere stata trascinata dalla piena del torrente Cervo nei pressi del guado di Castelletto Cervo in provincia di Biella. Le squadre sono tornate a controllare il corso d'acqua e le zone a valle e si è rischiata la tragedia intorno alle 8 del mattino sul lungo lago Mafalda di Savoia a Como, recuperata una ragazza di 21 anni che era finita in acqua. A Milano derubano due donne, tentano un prelievo bancomat e la polizia ha arrestato due colombiani e un guatemalteco in zona Buonarroti. Infine lo sport, europei di volley, l'Italia di Velasco supera 3-0 la Slovacchia, quarta vittoria di fila per le azzurre in campo oggi pomeriggio contro la Francia, ci risentiamo tra un'ora.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
4: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Arrivano quattro hit le più ritmate, quindi la vostra maglietta di oggi, quale scritta potrebbe avere o vorrebbe

0: disco, su disco, su disco radio. Anche Regina come Olga in diretta a 10:49 minuti. La vostra maglietta di oggi, che scritta potrebbe avere? Sarebbe comodo avere una maglietta con una scritta che sintetizzi un nostro pensiero, desiderio, invito, non lo so, mood della giornata.
1: Ciao, sono
0: anche
1: Franca da Como. Io oggi metterei la maglietta di mandare a quel paese il principale.
0: Ecco,
1: ciao.
0: Ecco, ecco, ciao Franca, che è successo? Se no.
2: Ciao. Sono Enea, camionaro di Villa Franca Pianonte.
0: Sentiamo.
2: Io cosa metterei su una maglietta oggi? Anche per sempre, diciamo, sì. Mi piace tanto.
0: Sì.
2: Ho solo un chiodo fisso, indovinate voi quale. Ciao, buon lavoro.
0: Enea, che so, mangiare un bel piatto di spaghetti, la butto lì. Andiamo al Louvre di Parigi, che ha creato una linea di magliette souvenir, delle magliette bianche semplicissime con una bella scritta sul davanti, che si rifà a delle frasi famose come quella che dice: all you need is Louvre, all you need is love, papparabara, all you need is Louvre. E ce n'è un'altra che un veneto potrebbe recepire come un insulto, ed è Mona Wu, cioè, quindi la Mona Lisa è Mona Lisa a chi? Mona Wu è uno slogan dedicato ovviamente al famosissimo quadro, che rivisto però con il significato di un veneto cambia completamente. Mona viene utilizzato in senso figurato come persona sciocca, ingenua o stupida, lo sintetizzo così, dico bene? Amici veneti all'ascolto. Comunque i souvenir del Louvre che sembrano un insulto noto in dialetto veneto sono molto simpatiche. Detto questo, la vostra maglietta di oggi, che scritta potrebbe avere?
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Un bel sorriso che è gratis sulla maglietta, non ce lo mettiamo. Dai, che frase avrebbe la vostra maglietta di oggi? Bibi Rexha, David Guetta, abbiamo Sad Girls.

Vintage Disco con What You Want su Disco Radio. Quindi mettiamoci una maglietta con un bel messaggio per questa giornata. C'è chi già la indossa, la maglietta con il messaggio di oggi. Laura da Sesto Calende sta indossando questa maglia made in 1965, quindi classe 65, 60 anni di perfezione, ha scritto sotto. Quindi è una, la maglia dello scorso anno, cioè è stata fatta lo scorso anno, immagino. Bello, bello, rende assolutamente perfetta. J.O.

0: su Disco Radio. Quindi la vostra maglietta di oggi che scritta potrebbe avere? Simona da Bergamo va giù dritta. Ci sono le gatte morte mentre io nasco Rottweiler. Ti è? Mi piace. C'è chi ha dei desideri.
1: Buongiorno a tutti.
0: Che metterebbe in maglietta? Buongiorno.
1: La scritta che vorrei io mettere su una maglietta? Pensione.
0: Pensione.
1: Perché sono stanco di lavorare. Ciao a tutti, Giovanni da Bergamo.
0: È una lunga fila, una lunghissima fila. No, qua ci sono anch'io, per carità, e c'è anche Giovanni come vicino. 11 e 2 minuti. Disco Radio. La scritta pensione comunque è molto molto carina. La mia maglietta avrebbe la scritta zoppa se li fai e suoni distrugge. Poi questo ascoltatore che non si è fermato elenca tutta una serie di problematiche fisiche, rottura del piatto tibiale, il ginocchio, il legamento, il crociato, e quest'anno sono caduto fatto. Quindi la scritta zoppa se li fai e suoni distrugge di calzapennello scrive sicuramente sì, indistruttibile. E pensavo a come le pubblicità di una volta, questa addirittura degli anni 80, siano rimaste nel nostro, a differenza di quelle di oggi, siano rimaste nella nostra memoria, incredibile, veramente indelebili. Camrad, la novità è Love Sober.

Ariana con Love Sober su Disco Radio, 11.5 minuti. Maglietta di oggi, metteteci una scritta sopra. Che scritta ci mettereste? Arrivano anche tante cose simpatiche che strappano, che strapperebbero un sorriso a chi vi legge la maglietta. Alex Abelo dice: guarda, nella mia maglietta la scritta attenzione, potrei dire qualcosa di intelligente per sbaglio, che è molto simpatica in realtà. E racchiude un'ironia sottile, ragazzi, l'ironia è sempre un po' la chiave. Ben diverso però è avere delle scritte pessimiste, ragazzi. Occhio alle scritte pessimiste, perché indicano come noi viviamo la vita, e invece la vita va vissuta con un'accoglienza per quello che accade. Alessio, Nico e Vince, una costruttività.

0: partita alle 11:12 minuti, siamo stati al Louvre. Il Louvre come souvenir ha scelto delle magliette bianche con delle scritte simpatiche All You Need Is Louvre, molto carina, che si rifà ovviamente alla mitica canzone dei Beatles. E anche Mona, è carina, cioè Mona Lisa chi? Oppure Mona in Veneto, che ha tutt'altro significato. La vostra maglietta di oggi che scritta potrebbe avere invece?
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for this?
2: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
5: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Oh, hai cambiato auto?
9: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
10: Ci vado anch'io.
9: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 Desio e su

0: www.mobilitymobili.com.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
0: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
0: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi
0: a Milano dal 1906.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
10: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
11: Disco Radio. Avete voglia di passare una bella serata spensierata, ritmo di musica? Tra poco i biglietti per un concerto evento che sarà proprio a Milano nei prossimi giorni. Intanto DJ Dado, Michelle Wicks, c'è Give Me Love nel Rhythmic History.

0: Ritornano Alan Walker e Eva Max, quelli di Fate, su Disco Radio. È tutto pronto per un momento gioco di quelli giusti, di quelli che vi permetterà di portarvi a casa una serata indimenticabile. Si gioca.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti regala due biglietti per Carl Cox Invites, il concerto evento di Carl Cox. Milano, preparati al grande ritorno di uno dei DJ più amati della storia della musica elettronica. Sabato 19 settembre, presso Cosa il Carro Ponte, arriva Carl Cox Invites, un live unico, open air dalle 17 fino a mezzanotte. 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Carl Cox e la tua email. Ai più fortunati regalo due biglietti per l'evento, quindi la vostra mail più il nome del super DJ Carl Cox. Forza, Disco Radio! Disco Radio.

0: Disco Radio, Kisha, Juicy J, Wiz Khalifa in questa da Young che ritroviamo in versione remix tra le nostre hit più ritmate della città. Fabrizio,
1: eccomi qua.
0: Buongiorno, non è stata solo una cantante country, sarebbe riduttivo definirla così. Sua è una delle canzoni più famose al mondo, spesso attribuita a Whitney Houston.
1: Esatto.
0: In realtà non è così, perché Will Always Love You, che nasceva proprio come canzone country, che è molto diversa dall'originale, ma comunque bellissima, di fatto, della nostra super Jolly,
1: Dolly Parton,
0: che ha lasciato
1: anni.
0: Il suo corpo, insomma, 80 anni proprio ieri. Può non essere lei oggi la protagonista dello spazio riservato alle donne straordinarie, no?
1: Lo è,
0: ne parliamo tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Torna su Disco Radio per noi anche lui, Fabrizio Gaias, con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Il boss dell'Andrangheta Domenico Papalia, considerato il capo delle cosche al nord, è morto all'ospedale San Paolo di Milano a 81 anni, era malato da tempo. Papalia ha trascorso in carcere 49 anni. Rubavano soldi dai conti correnti americani, li riciclavano. Arrestati tra Brescia e Savona tre fratelli romeni, accusati quindi di frode internazionale, crimini informatici e riciclaggio. Il denaro veniva reinvestito in attività legali o beni di lusso. E Luigi Fasano di Cuneo, la vittima del mare di ieri ad Andorra in Liguria, a 66 anni, è morto insieme al bagnino che cercava di salvarlo. Lo sport, è arrivata l'ufficialità da parte della Juventus, Camille Grabara è un nuovo giocatore bianconero, il portiere polacco arriva in prestito con diritto di riscatto. E poi europei di volley, l'Italia di Velasco supera 3-0 la Slovacchia, la quarta vittoria di fila per le azzurre che tornano in campo oggi alle 16 contro la Francia. Ci risentiamo alle 15.30.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: Quattro hit su Disco Radio, le più ritmate, un nuovo From Disco to Disco che parte

mai o mai su Disco Radio. Benvenuti, buongiorno. In questo mercoledì il From Disco to Disco ci ha proposto fin qui quattro hit, le più ritmate, senza interruzioni. Prima anche Planet Funk, avrete riconosciuto Samurai J, e iniziare il bel quartetto di Offenbach. Come Olga, mercoledì vuol dire spazio dedicato alle imprese femminili, alle donne straordinarie. Avrete sentito che Dolly Parton ha lasciato ieri il suo corpo. Insomma, lei ci è sembrata perfetta per questo appuntamento, per darle una sorta di saluto virtuale, una sorta di ringraziamento nei confronti della grande musica che ci ha lasciato. La musica è entrata prestissimo nella sua vita. Pensate che la sua prima registrazione, Puppy Love, risale a quando aveva 12 anni, ma aveva già cominciato a comporre molto prima. Lei ha scritto 3.000 canzoni in tutto, centinaia delle quali sono state incise. Uno dei suoi brani planetari più popolari è I Will Always Love You. Non nacque come una tradizionale canzone d'amore, lo scrisse nel momento in cui lasciava professionalmente un artista, Peter Porter Wagoner. Era un saluto agli anni condivisi con lui nella musica e anche in televisione. Il brano arrivò al numero uno, era il 1974, e quasi vent'anni dopo, chi se la dimentica, Whitney Houston con I Will Always Love You nella versione di The Bodyguard. Poi un'altra cosa è che Dolly Parton è rimasta attiva nella musica e nei suoi progetti fino alla fine, nonostante insomma la malattia. Sono tantissime le cose che potremmo sicuramente raccontarvi di lei. La sua musica forse è la cosa che in assoluto più parla e meglio descrive, no? Il suo grande talento, il suo grande dono che ci ha lasciato.

0: ascoltarla tutta. Un piccolo omaggio per Dolly Parton, virtualmente presente qui su Disco Radio, nello spazio riservato alle donne straordinarie e alle imprese femminili.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Su Disco Radio vi trovate con me, Olga. Il viaggio continua, sempre a ritmo di musica. Abbiamo scelto anche Joel Corry, questa è Devotion.

Kate di Kygo è meravigliosa con Max McKnown, si chiama Take Me Back, è stata come novità nello spazio novità fino a pochi giorni fa, adesso la ritroviamo qui in programmazione, è una delle mie hit dell'estate preferite. Mezzogiorno e un minuto. Questa mattinata, non so se condividete questo mio pensiero e questa mia sensazione. Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati a chi si fosse appena sintonizzato. Per tutti gli altri, viaggio continua come sempre. La mia voce c'è, sono Olga. Tutti i giorni della settimana mi accompagna. Mi trovate qui, lì, là, su, giù, con le nostre hit più ritmate della città. La novità dei The Bausa si chiama Lose Myself.

Rosa con Lose Myself, la novità scelta per iniziare questa nuova ora, la novità di mezzogiorno, potremmo chiamarla proprio così. Saranno il trio norvegese The Pausa, arriverà in Italia per la sua prima e unica data dal vivo di quest'anno prevista il 1° novembre al Circolo Magnolia di Segrate, siamo in provincia di Milano. Ci sono ancora biglietti disponibili, sì, quindi se avete voglia di fare un regalo o di farvi un regalo per una serata spensierata, questo potrebbe essere l'occasione giusta. Il Rhythmic History tornerà dal 1992 e il viaggio di questa pausa pranzo prevede anche Michael Gray, Borderline.

0: mezzogiorno e 10 minuti, una pausa pranzo, se volete, in compagnia di musica, della mia voce, come qua, Loc e Khalid, c'è anche David Tomi e della vostra compagnia, ovviamente, che arriva, che atterra tra le nostre frequenze. Mattinate impegnative per alcuni ascoltatori, mi sembra di capire le nostre coordinate. Avanti tutta, ora attimino, creiamo un attimino di spazio, ecco, in questa pausa pranzo, ci godiamo quello che abbiamo da fare nel piacere di un pranzo o di altro e poi ci occuperemo del pomeriggio. E dai, tra poco il 1992 ci porterà a rivivere una hit meravigliosa di quell'anno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party. Vietato mancare.
4: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
9: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
8: Anticipo zero?
9: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli.

0: Sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Poscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Poscone, per pochi giorni.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Le piscine al gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
12: Disco Radio.
13: Eccoci qua, buon venerdì, la Dance Storica ritorna in questo appuntamento. Ogni sera poi dalle 21, se preferite, c'è la versione estesa che dura un'ora. Show Me Love, Robin S dal 1992.
14: Rhythmic History.

Topi, la hit di Topic, Becky G, Topic DJ produttore tedesco, Topic è il suo cognome tra l'altro, lui si chiama Tobias, per gli amici, per la famiglia, per tutti, Topic è il suo cognome, scelto anche come nome d'arte, scelta intelligente direi, assolutamente. Benvenuti, buon appetito, vi accompagniamo anche in questa pausa pranzo con Rihanna e Drake.

Olivia Dean e la sua So Easy, una dolcezza incredibile di questa cantautrice britannica che attraverso una voce fatata, devo dire, esprime comunque una certa energia e una certa, un certo entusiasmo. Benvenuti su Disco Radio, la nostra musica vi accompagna. L'appuntamento del From Disco to Disco sta tornando tra poco con quattro hit, le più ritmate, che ascolteremo senza alcuna interruzione.

0: 2022.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
2: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
3: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Qua, le quattro hit di From Disco to Disco ripartono con Peggy Gou, Ivor Star, Woman.

0: radio come Olga Tipica, le Josh, The Color Inside. Allora, c'è un bellissimo progetto di cui voglio parlarvi, che si chiama Seminare Libri, perché sono un gruppo di ragazzi che sono in giro a seminare libri, a piantare libri. Vi spiego: 20 adolescenti, grazie a questo progetto che già il nome è bellissimo, Seminare Libri, si sono riuniti da tutta Italia a Bologna e stanno per partire in questa lunga camminata, sono circa 70 km, portando nello zaino, oltre al sacco a pelo, oltre a degli abiti di ricambio, allo spazzolino, un libro significativo per loro. Un libro che hanno amato, un libro che hanno letto, un libro, insomma, che rappresenta qualcosa per loro, ecco, e che porteranno all'arrivo e che regaleranno all'arrivo a qualcuno. Infatti, i ragazzi partiti da Bologna arriveranno a questo passo della Futa, che è un valico dell'Appennino toscano, che sta in provincia di Firenze, a 70 circa chilometri da Bologna. Il 28 agosto lì c'è questo festival, Festival Storia in Cammino di Fiorenzuola. Lì altri ragazzi si ritroveranno appassionati di libri, a parlare di libri con anche degli autori che presenteranno i libri. I ragazzi partiti per questa camminata, una volta lì, lasceranno il loro libro e parleranno del loro libro ad altri ragazzi. Però non saranno arrivati comodamente in macchina, no, avranno fatto questo percorso a piedi di condivisione e con tutto quello che comporta. È un bellissimo progetto. Quindi 20 adolescenti arrivati a tutta Italia cammineranno, arrivando a questo festival di amanti dei libri, portando un libro simbolico che racconteranno. Mi sembra una cosa meravigliosa.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Eccoci su Disco Radio, salutiamo chi ama leggere, tanti ascoltatori, insomma, appena riescono, appena possono, un po' di lettura se la fanno. C'è

0: Loro sono Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, una bella accoppiata femminile per una hit che di fatto sta facendo la sua porca figura. Si può dire, vabbè.
1: Si può dire, si
0: non
1: può
0: è elegantissimo,
1: dire.
0: Però insomma rende l'idea, no?
1: Ma direi. Poi secondo te due donne cosa possono fare se non bene?
0: Beh, anche male, anche male. Anche
1: beh,
0: male,
1: sì, forse sarà per quello che ci fanno incontrare poco.
0: No,
1: dici per
0: non
1: questo.
0: È il nostro caso, figurati.
1: No,
0: anzi, guarda qua, ben venga.
1: Non
0: così
1: mi permettete,
0: bella.
1: Sai, di dirlo.
0: Qual è il tuo orario preferito, visto che sei passata in diverse fasi della giornata? Il tuo preferito rimane quello che fai in questo caso, ma in generale cosa preferisci? Svegliarti presto, arrivare un pochino
1: ma
0: più tardi?
1: Guarda che non ho una preferenza, magari forse meno quello verso serale, perché per me è finita la giornata e ricominciare a carburare tutto quello che è all'inizio.
0: La sera pigiamino, divano,
1: è
0: libro,
1: vero,
0: serie
1: mamma,
0: televisiva, e ciao a tutti.
1: Bravo. Le 13. Puntualissimi, mercoledì, questo vuol dire che siamo arrivati a metà settimana fatta di gente che è rientrata al lavoro magari lunedì, di qualcuno che sicuramente sarà ancora in giro a godersi le ferie, di qualcuno che come la cara
0: ancora bene, ci si muove ancora benissimo, le persone sono tornate, non c'è ancora traffico, non c'è coda, il parcheggio, cioè tutto funziona ancora bene nel mio mondo.
1: No, dicevo, come la cara Olga, c'è qualcuno che deve ancora farsene le vacanze,
0: quindi.
1: Quando parti?
0: Io metà settembre, grosso modo.
1: Bello.
0: Grecia, torno sulle queste isole meravigliose.
1: Ti invidio, invidia sana, ma ti invidio. La novità, happiness.
0: Guarda che ti porto con me.
1: Vengo.
0: Guarda che ti

Era Happiness, I So Sad su Disco Radio, la collaborazione con Swedish House Mafia e Lick Lee ad aprire alle 13:04 minuti le nostre tre ore insieme, nonché questo mercoledì che possiamo chiamare, dai, ormai già pomeriggio oppure pausa pranzo per quelli che sono rientrati al lavoro. Lo stiamo dicendo in questi giorni, più o meno tutti quanti sono ritornati all'ovile, quindi che state facendo? Magari vi state concedendo la pausa di mezza giornata oppure siete in giro, insomma, per impegni lavorativi. 393-800-3000 per i vostri messaggi, per raccontarci come sta andando questa settimana, se avete ripreso a lavorare, se invece siete ancora in vacanza. Adesso c'è Shaggy, Fly High.

0: radio ad accompagnarvi in questo mercoledì insieme. 13 e 13 minuti, ragazzi, sull'orologio, tempo e spazio anche alla storia del ritmo. Tra poco un disco dance storico, lo andiamo a prendere dal passato, 1997, state lì.
1: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
1: Ci vado anch'io.
2: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis e Domunari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party, vietato mancare.
4: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
7: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
6: E sarebbe?
7: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
6: Esclusivamente ad agosto?
7: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco-incentivo autorigol di Skoda Milano.
6: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
7: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di autorigol di Skoda Milano.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
11: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
13: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
13: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
14: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
17: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
18: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
19: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
20: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
21: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
22: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
23: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid.
0: tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
1: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: L'appuntamento con la Sara del Ritmo ogni sera in extended version dalle 21 su Disco Radio e poi un assaggino ogni ora. Adesso torniamo nel 97, la fortezza Tonight.
23: Rhythmic History.

Hot, Talk to You su Disco Radio, 13 e 23 minuti, mercoledì insieme, 26 di agosto, che state facendo là fuori al 393-800-3000. Detto questo, vi tiriamo in mezzo come sempre, perché visto che si sta avvicinando quasi per tutti il momento in cui si rientra al posto di lavoro, quindi vacanze fatte più o meno, cioè chi ci deve ancora andare, ma comunque poi tutti quanti torneremo in ufficio, e allora vogliamo chiedervi, mi è venuta in mente questa cosa qua, ma voi vi ricordate qual è stato il vostro primo impiego, cioè il vostro primo lavoro, magari quello che poi non è stato il lavoro della vostra vita, magari quello che ovviamente non fate ancora oggi, ma vi ricordate quell'emozione lì, cioè quella di scrivere magari per la prima volta il vostro curriculum e andarlo a consegnare, altro che LinkedIn, noi degli anni 80-90, insomma magari quelle cose lì non le abbiamo fatte, ma passava dal curriculum cartaceo dove ci mettevi sulla foto. Allora, il vostro primo lavoro, 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Abbiamo scelto la prossima, c'è Bruno Mars.

Abbiamo scelto OMI Cheerleaders in fondo fino al 2015. Ragazzi, 13:33 minuti, parliamo di lavoro. Vi abbiamo chiesto qual è stato il vostro primissimo impiego, cioè una volta usciti dalla scuola, qual è stato il vostro primissimo lavoro. I tempi in cui si scriveva il curriculum, no? Con la foto, andavi in giro, consegnavi il curriculum spesso a mano nei negozi, nelle aziende, e poi aspettavi la chiamata. Oggi pare non essere più così, a parte che oggi c'è anche LinkedIn e tutto quello che ne deriva, ma pare che i datori di lavoro scelgano il proprio personale anche in base alle pagine social, cioè vanno letteralmente a sbirciare sulle pagine Instagram e Facebook per capire se il curriculum corrisponde con i dati dati appunto dalla persona che chiede lavoro. Voi siete d'accordo su questa cosa? Cioè è giusto secondo voi che il datore di lavoro sbirci in qualche modo i vostri profili social per farsi un'idea su di voi? 393 800 3000. E poi qual è stato il vostro primissimo impiego? Vi aspetto su Disco Radio, ne parliamo tra poco.

0: Per Don't Be So Shy in Mani ad aprire il giro delle 4 senza interruzioni. 47 minuti passati dopo le 13, stavamo parlando di lavoro e di come cambia anche il mondo del lavoro e soprattutto le assunzioni. Se prima portavi il curriculum a mano, magari scritto con la tua foto nei negozi, negli uffici, insomma dove cercavi lavoro, adesso ci sono tanti altri modi, no? Tipo LinkedIn e poi anche i social, ragazzi, perché chi assume sempre più spesso va a dare una sbirciata, dai, chiamiamola così, sui social delle persone che intende assumere. Vi abbiamo chiesto qual è stato il vostro primissimo impiego.
1: Ciao Disco Radio, sono Pietro da Cardano.
0: Ciao.
1: Il mio primo lavoro è stato fare il carrozziere, subito dopo uscito dalla terza media. E allora non c'era il curriculum, si andava per ditta e ditta e si trovava il lavoro.
0: È vero.
1: Adesso invece faccio altro. Ciao,
0: un abbraccio.
2: Il mio primissimo impiego è stato un call center a 40 km da casa in motorino.
0: Mamma mia.
2: Un saluto a Marco da Booster City.
0: Ciao Marco. Allora, se fra i buoni propositi per settembre avete quello di trovare un nuovo lavoro, bene, allora passate questi giorni di agosto a sistemare i vostri profili social. Sì, perché secondo un'indagine condotta da 500 aziende su circa 500 persone in cerca di occupazione, ogni profilo pubblico funziona ormai come un curriculum ombra. In pratica, se vi candidate per una posizione e riuscite ad attirare un minimo di attenzione con il curriculum ufficiale, molto probabilmente i selezionatori copieranno il vostro nome e lo incolleranno nella finestra cerca su LinkedIn, Instagram e TikTok, anche Facebook. D'altronde non è quello che facciamo tutti quando arriva un nuovo collega. Beh sì, nel 73% dei casi i datori di lavoro consultano i social durante la selezione. Tra quelli che li scrutano con attenzione, il 70% dice di aver introdotto almeno una volta una candidatura proprio guardando i social o di averla interrotto. Cosa vuol dire? Vuol dire che cosa fa alzare il sopracciglio del vostro recruiter? Nel 42% dei casi i contenuti incompatibili con le responsabilità civiche o sociali, nel 41 le incongruenze fra il curriculum e il profilo, ad esempio vi spacciate per inglese madrelingua e poi scrivete una roba sbagliata sotto una foto, nel 37% comportamenti poco professionali, e quindi ecco che tutti si mettono lì a sistemare il curriculum, si rivedono i contenuti, si cambiano le foto e la bio, si ritoccano le impostazioni alla privacy. I più attenti alla pulizia sono quelli della generazione Z e poi arriva la generazione X. Secondo voi è giusto che il datore di lavoro vada a sbirciare, a curiosare sui vostri profili social prima di assumervi? 393-800-3000, vogliamo sapere la vostra.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: 10 minuti alle 2 del pomeriggio, buon mercoledì, buon pomeriggio, benvenuti su Disco Radio. Sono Valentina Guidi.

0: novità delle scorse settimane, anche Jubal Ocean House su Disco Radio, a chiudere così la nostra prima ora insieme, le 14.
1: Disco Radio.
0: O le 2, ragazzi, le 2, come dice il buon Don Cash, che ritornerà ovviamente a partire dalla prossima settimana. Io sono Valentina Guidi, vi accompagno come sempre, sta succedendo in questa settimana fino alle 16, il nuovo

L'ultimo di Kamrad si chiama Love Sober, la novità delle 2:03. Benvenuti su Disco Radio in questo mercoledì che divide in due la settimana. Se avete un pochettino di tempo, fate un salto, io ve lo dico sempre, sul nostro sito discoradio.it per scegliere e votare la vostra musica preferita, facendolo ogni settimana con un pizzico di fortuna portate a casa i nostri premi, i nostri gadget. Da segnare subito il numero, il nostro 393-800-3000, per raccontarci come siete arrivati a questo mercoledì, rientrati già al lavoro oppure no. Adesso c'è Million Voices.

0: Robin Schulz su Disco Radio, 14:10, vi accompagniamo in questo mercoledì 26 di agosto con me Valentina Guidi fino alle 16, tutto il tempo per raccontarci come sta andando la vostra settimana, magari com'è partita la vostra settimana lavorativa al 393 800 3000. Tra poco invece torniamo anche a giocare su Disco Radio, per cui cominciate a preparare lo smartphone. Tra un istante invece torna come sempre ogni ora la storia del ritmo, un disco dance storico è già lì pronto dal 2000.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione,
2: proviamo insieme a fare chiarezza
1: dal lunedì 31 agosto alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del Disco Radio Party. In console e sul palco Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il Disco Radio Party, vietato mancare.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
8: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
10: Info 338 22 98 703 e comprorodoro.it.
11: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.

piscina Il Gabbiano di Limbiate. Vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina Il Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it. Al centro

0: Autoscout.com.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
0: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
0: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
0: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Disco Radio. Appuntamento per gli amanti della dance storica ogni sera in extended version del Rhythmic History a partire dalle 21. Adesso un salto nel 2000, The Sound Lovers, questa Wonderful Life.
7: Rhythmic History.

0: This is my music. Disco Radio.
1: Disco Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: 14:22 su Disco Radio, si torna a giocare. Siete pronti? 3, 2, 1.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Avete capito bene, Disco Radio ti regala 2 biglietti per Carl Cox in Bites, il concerto evento di Carl Cox. Milano, preparati al grande ritorno di uno dei DJ più amati della storia della musica elettronica. Sabato 19 settembre, l'appuntamento è quel giorno lì, presso il Cosa il Carro Ponte, arriva Carl Cox in Bites. Un live unico, open air, dalle 17 a mezzanotte. Vi serve il nostro numero adesso, 393-800-3000. Per inviare entro 5 minuti da adesso un messaggio con scritto Carl Cox e la vostra mail. Ai più fortunati il regalo 2 biglietti per l'evento. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: tra quelli che abbiamo scelto di suonare in questo mercoledì pomeriggio, anche Lie to Me su Disco Radio, 14:32. Dilemma tipicamente settembrino: l'acquisto dello zaino. Quindi di questo vogliamo parlare. Ma voi vi ricordate quando, ai tempi della scuola, fine agosto, inizio settembre, no, iniziavi a stressare i tuoi genitori perché volevi il diario, quello lì, l'astuccio, insomma quello che avevano tutti i tuoi compagni, ma lo status symbol era ovviamente lo zaino. E quindi vi chiediamo, ai vostri tempi, perché dobbiamo tornare un pochettino indietro, ragazzi degli anni 80-90 che sono stati nei banchi di scuola proprio in quegli anni lì, qual era lo zaino dei vostri sogni? Lo avete comprato, ve lo hanno comprato i vostri genitori, oppure vi è rimasto lì e poi, insomma, quando siete cresciuti ve lo siete comprati voi? Qual era il vostro zaino, quello che volevate all'inizio della scuola? 393 800 3000, ne parliamo tra un attimo su Disco Radio.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
3: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Passiamo questo mercoledì pomeriggio insieme, ce ne sono 4 da ascoltare senza interruzione, ripartiamo da Calvin Harris.

0: Voto, voto pannella e canto.
1: Beh, questo è un pezzo tipicamente degli anni 90, 1994, siamo arrivati fino a lì. Articolo 31 era Oi Maria, proprio in quegli anni lì ci siamo catapultati perché Dilemma, lo abbiamo definito così, tipicamente settembrino, è l'acquisto dello zaino. Tutti quanti abbiamo iniziato a rompere le scatole molto prima che iniziasse la scuola ai nostri genitori, perché noi volevamo quello zaino lì, di quella marca lì, più che altro. Ci piaceva, sì, ovvio, ma perché i nostri compagni ce l'avevano e quindi era un po' uno status symbol, no? E quindi vi abbiamo chiesto al 393-800-3000 qual era lo zaino dei vostri sogni, se poi i vostri genitori ovviamente ve l'hanno comprato e quindi l'avete sfruttato durante gli anni scolastici, oppure no, vi è rimasto lì un po' sul groppone, tanto che ve lo siete comprati poi voi con i vostri soldini da grandi.
2: Ma vi devo dire, io che sono classe 92, ho avuto lo stesso zaino dalla terza elementare alla quinta superiore. Mi si è rotto, che mi si è sfondata una parte dello zaino il penultimo giorno di quinta.
1: Ma che bravo.
2: Quindi, e non c'era nessuna gara chi aveva lo zaino più bello, no? C'era solo la gara tra la smemoranda e la comics.
1: È vero, basta. Anche quello, anche il diario.
3: Allora, io ho sempre desiderato lo zaino di Sailor Moon. Io sono nata nell'87, quindi
1: certo,
3: in quegli anni tra le femmine andava quello. Purtroppo i miei non me l'hanno mai potuto comprare, quindi me ne sono fatta una ragione, ma mi è rimasta impressa questa cosa, lo zaino di Sailor Moon.
1: Allora, Dilemma, lo abbiamo definito così, tipicamente di settembre, no? Quando tu iniziavi a rompere un po' le scatole ai tuoi genitori, voglio quello zaino lì, che peraltro avevano dei prezzi esorbitanti. Lo zaino Invicta è stato lo zaino più desiderato di sempre. Non solamente un semplice accessorio scolastico, è stato un vero e proprio simbolo, no? In qualche modo di stile, praticità e soprattutto di appartenenza per intere generazioni. Negli anni 80-90 ogni adolescente desiderava uno zaino Invicta con i suoi colori vivaci, le fantasie, insomma, perfetto per ogni occasione, sia per andare a scuola, ovviamente metterci libri e tutto quel che serviva, ma anche quando uscivi con gli amici, anche quando andavi a fare una gita, anche quando andavi al mare in vacanza con i genitori. Se non avevi lo zaino Invicta non eri praticamente nessuno. Vi chiediamo al 393-800-3000 qual è lo zaino che avete desiderato per tanti anni, se poi alla fine ve lo hanno comprato. Vi aspettiamo su Disco Radio.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: Ancora una decina di minuti, poi saranno le 3 del pomeriggio, parte da lì la nostra ultima ora insieme. Sono Valentina Guidi, subito Dracula.

principale hit di quest'estate. Abbiamo scelto di chiudere la nostra seconda ora con questa. Gordo era Loco Loco, praticamente le 3 del pomeriggio che si fa là fuori. Ce lo dite? 393 800 3000. Le 15. Stiamo cercando di capire come siete arrivati a metà settimana, se siete tra quelli che sono rientrati nella postazione lavorativa magari proprio da lunedì, ultimo weekend dello scorso, quello per le vacanze, oppure siete tra quelli che sono partiti proprio in questi giorni, ancora tantissima gente in giro. La novità c'è, Lose Myself.

15 e 3 minuti su Disco Radio, Lose Myself, a metà di questa settimana. Musica da votare sul nostro sito discoradio.it, nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio. Scegliendo e votando la musica che vi piace di più, ogni settimana con un pizzico di fortuna portate a casa i nostri premi, i nostri gadget. Provateci, sono Valentina Guidi, ancora per un'oretta stiamo insieme. La prossima, Selena Gomez.

0: più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
1: Autorigoldi a Milano dal 1906.
2: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
8: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
13: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
16: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
17: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
16: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
18: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
19: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
20: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
21: Radio. Avete scelto, votato a maggioranza il Rhythmic History e avete preferito la B.
22: La B di Beck and Bobber.
21: Eh sì.
22: Come on.

0: Animal, le Cazzai, e adesso vi facciamo un bel regalo.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio vi regala due biglietti per Carl Cox in Vice, il concerto evento di Carl Cox Milano. Preparati al grande ritorno di uno dei DJ più grandi della storia della musica elettronica. Sabato 19 settembre al Cose Carro Ponte arriva Carl Cox in Vice, un live unico open air dalle 17 a mezzanotte. Pronti? Vi do il numero 393 800 3000. Avete 5 minuti da ora per mandare un sms, un whatsapp, un telegram. Scrivete Carl Cox, aggiungete la mail. Ai più fortunati in regalo due biglietti per l'evento.

0: nel nostro centro estivo pomeridiano. Non che volge al termine, ma insomma stiamo andando incontro a settembre. Parliamo anche di nuovi ristoranti che potremmo trovare con la nuova stagione. Ristoranti in cui i menù sono particolari, dove ci sono solo dolci. C'entrereste mai? Apprezzereste? Provate a inventarmi voi un ristorante che fa solo una cosa. Cosa? 393-800-3000. Decidete voi, fate i ristoratori di qualcosa che ancora non c'è.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima di rubarvi l'idea, Link, l'attualità, la redazione, Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Partiamo con la cronaca dal Piemonte. Un elicottero ultraleggero è finito contro i cavi elettrici sopra un lago artificiale in Ossola, morte le due persone che erano a bordo. Ed è morto al San Paolo di Milano il boss dell'andrangheta Domenico Papalia, considerato il capo delle cosche al nord, scarcerato un mese fa dopo 49 anni, aveva 81 anni ed era malato da tempo. Primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario in Lombardia riguarda Domenico Zuccarella, 59enne brianzolo affetto da sclerosi multipla. Cambiamo argomento, il lupo Gianni catturato a Persico Dosimo nel Cremonese grazie a un drone sarà ora liberato in una zona protetta. Il prefetto di Milano ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti in campagna nella provincia di Genova per la gara Inter-Napoli, terza di Serie A, in programma sabato 5 settembre a San Siro. E poi la devastante alluvione tra il Tibet e il Nepal, il bilancio provvisorio è di 95 morti, mancano all'appello quasi 400 turisti, di cui 291 stranieri, due gli italiani coinvolti, ma stanno bene secondo quanto riferito dalla Farnesina. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore un po' di variabilità tra Piemonte e Lombardia, qualche nuvolamento irregolare, specie a ridosso dei rilievi alpini occidentali, ma con ampie schiarite sulle zone pianeggianti. Anche giovedì situazione simile, avremo anche qualche locale piovasco possibile sulle Alpi occidentali, mentre in pianura più asciutto con maggiori aperture, temperature in aumento, clima caldo ma senza gli eccessi che invece verranno toccati sulle regioni centro-meridionali, massime in pianura intorno ai 30-32 gradi a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is
0: Rap and Drop. Tra poco andiamo nei ristoranti cui menù hanno solo dolci. Provate a inventare un ristorante

0: Lucas, chiudiamo così le 4 senza interruzione del From Disco to Disco. Un quarto alle 5 nel nostro centro estivo pomeridiano. Qualcuno sta facendo merenda per caso con qualcosa di dolce? Bene, fissiamoci sull'argomento dolce, perché arriva dagli Stati Uniti la nuova moda dei ristoranti coi menù che prevedono solo quello dolce, anzi dessert. Pasticceria in ogni portata. Insomma, un locale in Texas addirittura ha ottenuto la stella Michelin servendo esclusivamente dessert, anzi dessert. È tutt'altra storia, tutt'altra cucina, insomma alta pasticceria. Ne parla il Wall Street Journal. Negli States molti ristoranti di alta cucina non investivano fino ad oggi, insomma, nella pasticceria. Per quelli che lo fanno invece rappresenta un elemento unico. Dunque, il primo ristorante premiato con questa stella Michelin serve 20 posti a sedere, ci sono insomma attorno a questa cucina a vista. Il menù, che è fisso, costa $120 e servono 8 portate divise in 4 atti tematici. Quindi si parte dall'acido, l'umami, quello che ti riempie, l'amaro e il dolce. Dolce su dolce, una tendenza che si è sviluppata negli States negli ultimi anni, scia di altri locali pionieristici, insomma non è che sono arrivati prima di tutti, Il Coda di Berlino e il Room for Dessert di Bali. 393-800-3000, potete farvi, insomma, venire l'acquolina in bocca, o soprattutto potete inventarvi qualcosa che non c'è, un ristorante che fa solo una cosa, che cosa? Che poi vi rubiamo l'idea se funziona, ovviamente.
1: Ciao Marelli. Ciao. Io aprirei una bella gnoccheria o you can eat.
0: Bello,
1: you gnocchi can eat. E basta. Gnocchi.
0: Mamma mia,
1: Francesca da Monza.
0: Che già le patate riempiono, quindi all you can eat, mamma mia, quanti piatti di gnocchi puoi mangiare senza sentirti poi pesantissimo.
2: Ristorante che fa solo pizze, quindi pizzeria.
0: Bella idea, sai che non ci aveva pensato ancora nessuno? Te la prendo.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Ristoranti che fanno solo una cosa, che proponete?
7: Io vorrei invece un ristorante dove fa solamente mozzarella in carrozza.
6: Oh!
7: Che ne pensate?
6: È leggero.

No, ce n'è uno che fa solo pasta, Daniele dalla provincia di Cuneo. Bene, bravi, continuate a segnalare, magari tiriamo fuori un'idea che ancora non c'è. Facciamo i soldi, altro che gli Stati Uniti. Bob Sinclair adesso.

0: vegetariane.
1: Sì.
0: Ce ne sarebbero un po' di versioni da fare.
1: Ma facciamole tutte, le 5 un minuto. Peccato non ci sia più tempo, chiudiamo il ristorante con le vostre idee, ce ne sarebbero tante altre. Comunque grazie, teniamo tutto e se facciamo i soldi ringraziamo per le idee ovviamente. Camrad

0: oppure ascoltatrici, volete diventare annunciatori, annunciatrici, nel caso insomma dell'estate siete più animatori o animatrici di Taman Ristori, beh, potete farlo in due modi: o così, in maniera super professionale.
1: Ehi Tamarri, eccomi qua.
0: Eccola.
1: Allora, se Disco Radio è il ritmo della tua città,
0: sì,
1: la Tamarria è il ritmo della tua felicità. Dai che andiamo.
0: Oppure in maniera tamarra, tra poco cerchiamo uno di voi.

0: Sembra di sì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo.

0: Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.

0: www.radioticino.com.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
3: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo. Accendi la notte di Milano insieme a noi, circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 chilometri di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
6: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
9: Radio. Riprendo la linea da Milano per il Tamarristo. Io, siete rientrati proprio tutti dalle ferie, quasi.
10: Marelli, alza il volume, sì, e fai partire la musica, sì, del Tamarristo.
9: Va bene.
10: E quello dopo le ferie,
9: ecco,
10: ragazzi.
9: Dai,

Dream, la versione estiva che si porta dietro naturalmente appresso i giochi in versione summer. E a cosa giochiamo oggi? A uno dei grandi classici, il cruciverba, ma al contrario. Dovrete rispondere alle tre definizioni che sto per darvi, dando però le risposte opposte a quelle esatte, non una sbagliata a caso, ma l'opposto. Per esempio, faccio sempre questo esempio che rende bene l'idea: la prima lettera dell'alfabeto dovreste scrivere Z.

il maggior numero, magari tutte e tre. Vado. L'acqua con le bolle, la prima vocale e i soldi di carta. Magari ne basta una, oppure due, o servono tutte e tre. Dai che è facile, ma è facile sbagliare. L'acqua con le bolle, la prima vocale, i soldi di carta. 3, 9, 3, 800, 3000, il la più veloce col maggior numero di parole vince il crucifisso.

0: voce di voi al
1: 393 800 3000. Ma io te l'ho mandato subito il messaggio audio, ma non vinco mai.
0: Magari
1: non... Com'è? Com'è? Un complotto?
0: Ma come un complotto? Tra poco occhio ai cellulari, arriva Illo, la più veloce di voi.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima c'è Link, l'attualità, la redazione, le ultime con Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Un elicottero ultraleggero è finito contro i cavi elettrici sopra un lago artificiale in Piemonte, in Ossola, due le vittime. C'è anche una donna milanese, compagna del fratello del pilota. Arrestato a Tarragona in Catalogna il mago delle evasioni Thomas Tauland, 42 anni, latitante albanese che il 7 dicembre 2025 era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera calandosi con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. Primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario in Lombardia riguarda Domenico Zuccarella, 59enne brianzolo affetto da sclerosi multipla. Ripristinati i principali collegamenti dopo il maltempo in Val Camonica, riaperta la statale 42, ripristinato poi il collegamento ferroviario fino a Edolo. Ritorno degli spareggi di Conference League, domani sera Apoel Tel Aviv Atalanta, si parte dallo 0-0 dell'andata. E la devastante alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio provvisorio è salito a 98 morti, mancano all'appello 400 turisti, di cui almeno 290 stranieri, due gli italiani coinvolti, ma stanno bene secondo quanto riferito dalla Farnesina. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
4: Grandi novità da Marrek, come al solito ho creato Kebab Temptation Island.
5: E come hai fatto?
4: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
5: Dai.
4: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
5: E poi, e poi?
4: Kebab Hormuz.
5: E questo come fa?
4: È uguale agli altri ma più stretto.
2: Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
7: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
8: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: L'acqua con le bolle, la prima vocale, soldi di carta, chi vince il cruciverbo al contrario?
9: Acqua naturale e monete.
0: Ne manca una però. Disco Radio.

Peggy Goo e I Rastar. Vediamo così il From Disco to Disco, a base di 4 hit, le più rifatte della città, lo sapete, virgola, senza interruzione. Quello che non sapete è chi vince il Play the Game Summer.

0: Martina!
1: Ciao!
0: Ciao Martina, come stai?
1: Bene, tutto bene.
0: Finito di lavorare? Sei ancora in vacanza?
1: Si comincia a lavorare adesso.
0: Ah, comincia a lavorare?
1: Le ferie le abbiamo già dimenticate.
0: Ok, le ferie sono già andate via. Tra l'altro me l'avevi anche detto che stavi per iniziare al lavoro. Alle 6 inizi a lavorare?
1: Sì, tra poco.
0: Urca, allora dobbiamo andare veloce. Ti ripeto le tre definizioni al contrario da dare. L'acqua con le bolle.
1: Piscia.
0: Brava, la prima vocale. Bravissima, i soldi di carta.
1: Monete.
0: Certo. Ma già lo sapevamo perché ce l'aveva scritto. Brava, brava, bravissima Martina. Allora alle 6 prendi servizio, turno lungo immagino?
1: Un pochino, fino alle 9 circa.
0: Ok. Insomma, vacanze, andate via. Le prossime quando saranno?
1: Verso novembre.
0: Ah, vedi?
1: Compagno a New York, se tutto va bene.
0: Wow, beh, godetevela. Anch'io sono andato, quando sono andato l'unica volta, il mese era ottobre, ma insomma più o meno. Bel periodo davvero, tra Halloween e Natale. Martina, ti mandiamo la disco Radio Bag dentro.
1: Grazie.
0: E ricordati di noi quando andrai magari a New York, sì, con la nostra disco Radio Bag. Saluta chi vuoi, se vuoi.
1: Saluto il mio compagno Roberto, che sicuramente adesso ci sta ascoltando.
0: Fantastico.
1: Sono impaziente di ascoltarti.
0: Bene, bene, allora Roberto, mandaci un messaggio così sappiamo che hai ascoltato. Martina, ti arriva la nostra bag. Buon lavoro, ovviamente.
1: Grazie mille.
0: Ciao, buona serata.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Che si fa questa sera?

0: andare alla discoteca, però d'estate si può anche fare qualcosa di diverso, magari anche organizzare un party in casa, insomma dateci idee, cose da fare partendo da quello che fate voi. 393 800 3000, magari c'è qualcosa di interessante nelle vostre città da fare.
1: Stasera vado a casa di Sironi a mangiare la polenta.
0: Guarda, conoscendolo ti farà trovare anche salumi, formaggi, dolci e quant'altro che da bere. Va bene, visto che si avvicina anche il weekend, ve lo do io qualcosa da fare di serio, di vero. Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio, con l'estate, l'energia del disco Radio Party, in console e sul palco Matteo Epista, Domunari, Valentina Guidi e Don Cash. E non c'è solo la musica, non c'è solo il disco Radio Party, anche lo street food, gli spettacoli live, i negozi aperti tutta la notte. Sabato 29, piazza Cavour a Casteggio,

0: questa sera.
1: Che fai?
0: Vado alla festa di compleanno, sì? Del nipote del mio fidanzato.
1: Oh, veniamo
0: io
1: tutti.
0: Che di soprannome faccio Anna Maria Franzoni.
1: No.
0: E
1: dai,
0: cosa succederà? Che porto due bottiglie di vino e divento amica dei bambini. Ciao.
1: Dai, fai sto sforzo. Va bene, tutti alla festa di compleanno del nipote del suo fidanzato.
2: Dai,
1: pure
2: a Corsico al Parco Pozzi, sì? Se non li hanno chiusi per eccesso di decibel, no, si balla latino fino alle 11:30.
1: Bene. Vai. Tutti al Marco Pozzi a Corsico, grazie per le segnalazioni. Disco Radio. In arrivo la novità delle 6, The Bowser, Lost Myself.

Lose Myself, The Bausa. Sono l'Italia alle 6. Abbiamo ancora quest'oretta per spassarcela insieme nel nostro centro estivo pomeridiano, dove ci si sguazza a meraviglia e ci si diverte anche con il DJ Panozzo. Non so se tornerà anche questa sera. Siamo al 26 di agosto, magari c'ho da fare, non lo so. Se lo volete, acclamatelo, altrimenti non lo so, io non vedo ancora nessuno davanti a me. Quindi 393-800-3000 per acclamare il DJ Panozzo con l'ottantistori, settantistori, non lo so. Magari niente, quindi sentiamo. Se lo volete, tripudio generale, altrimenti facciamo altro.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Sabato 29 agosto, la notte bianca di Casteggio accende l'estate con l'energia esplosiva del disco Radio Party. In console e sul palco, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. E non è tutto, street food, spettacoli dal vivo e negozi aperti tutta la notte. Sabato 29 in piazza Cavour a Casteggio arriva il disco Radio Party. Vietato mancare.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano.

0: Porto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni!
1: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum?
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito. Sempre!
7: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Nissan Ninicar. Sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
12: Disco

0: DJ Palotta, avanti a me non c'è. Vi dico solo che ci ha detto di mandare il suo medley estivo con le sue quattro preferite, che ormai l'estate sta finendo. Adesso non è che tutte le volte finisce con i Righeira.
1: DJ Palotta, dove sei?
0: Me lo chiedo anch'io, scusate. Vabbè, ma...

0: Che non ci sono più. L'83 con Club Tropicana, gli UEMA.
1: DJ Fanora,
0: dove sei?
1: Troppo nascosto.
0: Sì, non lo vedo proprio. 1980 mi dicono. Sì, vabbè, ho già capito come poi andiamo a finire. Lo so già.

0: presente come è presente il 31 giugno.
1: Certo.
2: L'estate sta finendo.
1: Sì.
2: Panozzo se ne va.
1: No, no, deve tornare.
2: Ascolto disco radio.
1: Sì.
2: Qualcun altro arriverà.
3: DJ Panozzo, no, da mettere la musica alle giostre, a fare il grande DJ.
1: Va bene, basta con quest'estate sta finendo.

0: 18:27 minuti. Te n'è andato il DJ Panozza e quel che rimane, insomma, resta, è rimasto di lui, visto che io non l'ho visto praticamente.
1: Marelli.
0: Sì.
1: Come si poteva stare senza di te, senza Panozza?
0: Si poteva stare.
1: Meno male che siete tornati.
0: Dici?
1: Finalmente.
0: Finalmente.
1: Rallegrate le serate dal rientro dal lavoro.
0: Oh, che bello, questo ci piace.
2: C'è Panozza, ricordati che sono 3 mesi, è Natale.
0: Va bene. Tra poco invece vi ricordo un'altra cosa.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima di parlare di settembre sentiamo Link, le ultime, Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Arrestato a Tarragona in Catalogna il mago delle evasioni Thomas Taulant, il 42enne latitante albanese, il 7 dicembre 2025 era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera calandosi con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. Un elicottero ultraleggero è finito contro i cavi elettrici sopra un lago artificiale in Piemonte, in Ossola, 2 le vittime, una è una donna milanese, compagna del fratello del pilota. Primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario in Lombardia riguarda Domenico Zuccarella, 59enne brianzolo affetto da sclerosi multipla. Riattivati i principali collegamenti dopo il maltempo in Val Camonica, riaperta la statale 42 e ripristinato poi il collegamento ferroviario fino a Edolo. Gli europei di volley, le azzurre fanno 5 su 5, vittoria per 3-1 contro la Francia e passaggio agli ottavi da prime del girone. E poi la devastante alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio provvisorio è salito a 98 morti, 579 turisti dispersi, di cui 466 stranieri, secondo quanto riferito dalla Farnesina, 2 gli italiani coinvolti, ma stanno bene. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: arriva Roby Mistretta con un super ospite speciale. Ma intanto vi invito tutti ospiti speciali. Mancano 10 giorni, 48 minuti, 4, 3, 2, 1 secondo alla nuova edizione. E Disco Radio c'è anche quest'anno. Sarò orgogliosissimo di essere con voi alla Night Run Monzino, una super corsa il 5 settembre in notturna. Si parte alle 19.30, notturna, nel senso che si corre di sera. Allora, vi informo già che il kit gara ufficiale è una t-shirt tecnica bellissima. Lo sto già guardando, l'ho vista, è una gym bag col logo della gara, una grafica speciale di questo super evento. E poi ci saranno le Disco Radio Bag di Disco Radio, quelle speciali che vi permettono, con un po' di fortuna, di essere qui nei nostri studi. Se siete sportivi potete correre 5-10 km, il percorso è tra i viali di City Life qua a Milano, da percorrere prima di tagliare appunto il traguardo in piazza Tre Torri, e lì ci sarà il palco insieme a Disco Radio, insieme a me. Il Monzino è il miglior centro cardiologico in Italia, se non al mondo, l'ospedale del cuore di Milano, e promuove la Night Run con l'obiettivo di sensibilizzare, educare alla prevenzione cardiovascolare, che proprio identifica l'attività fisica come uno dei suoi capisaldi. Correre fa bene al cuore, e allora venite anche solo per guardare, anche per camminare, insomma fare del bene, aiutare anche il centro cardiologico Monzino. Le iscrizioni sono già aperte, sportitude.it, la sezione Night Run Monzino 2026. Vi aspetto con Disco Radio alle 19.30, anche prima, il 5 settembre.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Riprendo l'ordine da Milano. Lo so che volete venire in tanti alla Night Run Monzino. Mi raccomando, è sportitude.it, 5 settembre 19:30.
6: Barelli, sai che alla fine, a forza di

0: induzione, perché Robby Mistretta ha deciso di farsi in due.
1: Sì.
0: Un Robby Mistretta, anche un mini Robby Mistretta.
1: Sentite. C'è anche l'altro?
2: Alessandro.
0: Ciao Alessandro, un mini Robby Mistretta. Ma sai che funziona Alessandro?
1: Funziona, vuol dire qualcosa? Ti saluti.
0: Lo stai tirando su, scusami.
1: Già arrivavo i microfoni sui grattacieli, giustamente.
0: Tra poco un mini Robby Mistretta con quello ufficiale per le prossime ore.
1: Ma che ci siamo, sono le 7.
3: Disco Radio.
0: Ale, anzi Alessandro, vuoi farti chiamare Alessandro oppure Ale?
1: Vieni qua.
0: Dillo al microfono.
2: Alessandro,
0: giustamente. Perfetto. Quindi abbiamo Alessandro questa sera ufficiale, e poi ogni tanto tu di qualcosa.
1: Sì, mi concedi di dire qualcosa?
0: Alessandro Mistretta, tra l'altro, suona anche molto bene.
1: Sì, sì, lui è nome e cognome. Sempre. Siamo presentati.
0: Già il cambio, praticamente.
1: Basta. Ok, allora io vado, sei qua tu?
0: Sì.
1: Okay,
0: sta già facendo tutto. Fa niente il regista, fantastico.
1: Ci siamo, dai, torni alle 10?
0: Sì, a dopo.

0: in questo mercoledì. Buon giro di boh, perché ormai ci siamo. Siamo giunti a metà settimana insieme fino alle 22. Ciao a tutti, io sono Roby Bistretta. Sì, avete già sentito, questa sera c'è il piccolo aiutante con
1: ma
0: me.
1: Ma tanti auguri perché? Di buon onomastico, Alessandro. Auguri a tutti di Alessandro, ma soprattutto ad Alessandro Mistretta, figlio di Roberto Mistretta.
0: Dai che ci siamo.
1: E chi più ne ha più ne metta.
0: Bravo, mi piace Antonio, sono andato a controllare, effettivamente non lo sapevo. 26 agosto è Sant'Alessandro di Bergamo, quindi tanti auguri al mio Alessandro. Manca tutti gli Alessandro all'ascolto. Adesso Purple Disco Machine.

0: ricordo a tutti che dalle 21 il classico appuntamento, la versione estesa della storia del ritmo. Ma attenzione, perché nel corso di queste due ore, da qua alle 9, giochiamo. Quindi state sempre allerta.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
1: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
4: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
6: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
7: Al centro commerciale.

0: www.radioticino.com.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
5: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene! Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
10: Disco Radio. Ci siamo, arrivato al momento tanto atteso dagli amanti della dance, ovvero la dance anni 90, quella del Rhythmic History che ci riporta nel 1994, Le Click, Tonight is the Night.
11: Rhythmic History.

mercoledì sera fino alle 22. Siete con me, ciao a tutti. Buon agosto, buon estate, sono Roby Mistretter. Alexandra Stan, che per intenderci era quella che per noi millennials e quelli che hanno qualche anno in più cantava qualche anno fa Mr. Saxo Beat, pezzo iconico della nostra adolescenza. E a proposito ormai di millennials, noi che iniziamo ad andare verso

0: nel mercoledì sera su Disco Radio fino alle 22 con me Roby Mistretta. Si parla di attività che si iniziano a fare soprattutto dopo gli Anta. A Milano in particolar modo spopola lo sport, ma sono tantissime le cose che a un certo punto della vita decidi di iniziare a fare. C'è chi intraprende un hobby, attività, c'è chi, come dicevamo, magari inizia a correre, va in bicicletta, magari perché no, c'è qualcuno che inizia a far corsi di cucito, di cucina. Allora qual è quella cosa che ha iniziato a fare un po' più grande? Dai, 3938 100 3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. È arrivato il momento dell'informazione su Disco Radio, per noi c'è Francesco Di Bruno.
2: Grazie Roby, buona serata a tutti. Arrestato a Tarragona in Catalogna il mago delle evasioni Thomas Taulant, il 42enne latitante albanese. Il 7 dicembre 2025 era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera calandosi con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. Un elicottero ultraleggero è finito contro i cavi elettrici sopra un lago artificiale in Piemonte. In ostola, due le vittime, una è una donna milanese compagna del fratello del pilota. Primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario in Lombardia riguarda Domenico Zuccarella, 59enne brianzolo affetto da sclerosi multipla. Lo sport, europei di volley, le azzurre fanno 5 su 5, vittoria per 3-1 contro la Francia e passaggio agli ottavi da prime del girone. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto carburanti, taglio delle accise sul diesel prorogato al 5 settembre. E poi l'alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio provvisorio è salito a 100 morti, 579 turisti dispersi, di cui 466 stranieri. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
4: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: A Milano spopola l'Anta Cosa, uno sport molto in voga, scopriamo tra pochissimo, intanto c'è anche The Weeknd.

0: Io mercoledì sera, ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, era Just a Little qua fino alle 22, dalle 21 lo sapete c'è la storia del ritmo, ma si parla anche di sport e di cose che si iniziano a fare quando diventi anta con i 40. Non dico che ci sia una crisi di mezz'età che ti mette, diciamo, davanti alla vita e dici: ma io cosa posso fare ancora? Però c'è gente che dice: no, io non mollo, io faccio, io voglio fare delle cose. E tra Milano e Monza ormai da 8 anni è nato un bel progetto che si chiama Anta Calcio, che è partito con 15 iscritti e ormai iniziamo a spopolare, insomma, più di 200 persone tra uomini e donne dai 30 ai 65 anni che vogliono giocare a calcio, ma a calcio non come si è abituati a vedere, niente stress, niente trofei, solo benessere, la voglia di stare insieme. E la formula è vincente, c'è già anche in giro per l'Europa questo tipo di formula, ovvero 20 minuti di riscaldamento, 20 di tecniche, poi 20 di partitella, per evitare il più possibile, diciamo, ad un certo punto anche gli infortuni che l'età ai noi porta con sé. Ovviamente c'è chi prova a resistere con un cerottino, una cremina, a volte un piccolo infortunio può arrivare, però il tutto è fatto per il benessere, la voglia di stare insieme, di divertirsi, giocare senza stress. E soprattutto dice il fondatore di questa idea, dice: ero stufo del risultato a calcio, volevo il divertimento, e quindi con un gruppo di amici ho inventato questo antacalcio per tutti i quarantenni più o meno, perché si inizia dai 30 anni, però dai, è lì l'età un po' della svolta. Allora, qual è la cosa, l'attività che hai iniziato a fare da grande che magari quando eri giovane manco ci pensavi lontanamente? Dai, 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Sì, ci sono delle attività che iniziamo a fare un po' in là con l'età. Io mi sono messo a correre qualche mese fa, mi sono ritirato quasi subito. E tu cosa hai iniziato a fare?

0: Le Grand su Disco Radio in questo mercoledì sera. Abbiamo scoperto che a Milano spopola l'antacalcio, il calcio per quelli un po' cresciutelli che però non hanno voglia di stress.
1: Ciao da Luca di Como.
0: Ciao.
1: Io da quando sono andato in pensione a 62 anni faccio volontariato con le persone anziane.
0: Bravo.
1: Invito tutti a farlo.
0: Bravo, molto molto bello, anche perché sai, spesso gli anziani sono soli quasi tutto il giorno, hanno bisogno anche semplicemente di quel momento di sfogo, parlare con qualcuno. Quindi molto molto bello. E tu cosa hai iniziato a fare crescendo? Con un po' più di anni cosa hai iniziato a fare?

0: Psycho. Si parla di attività, dopo aver parlato dell'antacalcio che sta spopolando qua a Milano, l'attività, che la cosa che hai iniziato a fare quando sei cresciuto un po'. E c'è chi scrive: io ho 48 anni, ho giocato per 10 giorni a beach volley al mare e domani vado dalla massaggiatrice perché sono... Forza, ti mando un abbraccio. Senti che ti sto facendo un piccolo massaggino, ma attenzione, perché che ore sono adesso? Sono le 8. Io avrei un piccolo aiutante che doveva farmi il segnale orario. Vai Ale, che ore sono? 8, bravissimo, perché questa sera c'è qui con me il mio bimbo. Ogni tanto posso parlare, posso parlare. Quindi che ore sono?
1: 8.
0: Bravissimo, ti presenti? Dici a tutti chi sei, come ti chiami? Bravissimo, ti stai divertendo qua con me? Ti piace essere a Disco Radio?
1: Sì.
0: Ok, perfetto, quindi noi siamo lisci, andiamo avanti fino alle 22, tutti e due a questo punto. E adesso c'è una bella novità, si chiama Love Sober, lui è Kamrad.

0: di questo mercoledì 26 agosto fino alle 22 siete come ancora ciò a tutti, buona estate, perché ormai siamo verso la fine di agosto ma noi ci sentiamo ancora in estate con lo spirito, e con lo spirito noi che ormai siamo millennials, anta ormai, quelli classe 86 ma anche quelli più cresciuti, e vogliamo fare attente attività fisiche. Parlavamo di questo anta calcio senza stress, niente trofei, solo benessere, insomma è tutto quello che ci piace fare da un certo punto della vita in poi, o sbaglio?
1: Ok,

Si chiama così la canzone di Alok e Khalid, ascoltata su Discord in questo mercoledì sera. A proposito di qualche annetto in più, tra pochissimo allora apriamo il cassettino dei ricordi con un bel Rhythmic History

0: biglietti per un evento veramente veramente bello. Iniziate a preparare il vostro cellulare con WhatsApp aperto al nostro numero 393 800 3000.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio hotel Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
10: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Oh, hai cambiato auto?
12: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato, chilometri zero.

0: visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Autowow, lasciati stupire.
1: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 700 31 e comprororodoro.it.
6: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
7: Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
8: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
9: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
13: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Disco Radio.
16: Quando meno te lo aspetti, Disco Radio ti fa un regalo pazzesco. Due biglietti per un evento veramente bello che tutti stanno aspettando. Preparate il 393-800-3000 aperto. Tra pochissimo giochiamo.
17: Rhythmic History.
18: The Sound of San Francisco. What a jam.

0: 3 9 3 800 3000, perché qua questa sera esageriamo veramente con un regalo pazzesco.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: E che eventi in questo caso? Lasciatemelo dire, perché questa sera Disco Radio ti regala 2 biglietti per Carl Cox Invites, il concerto evento di Carl Cox Milano. Preparati al grande ritorno di uno dei DJ più amati della storia della musica elettronica. 19 settembre, sabato 19 settembre, presso Cosel Carro Ponte, arriva Carl Cox Invite. Un live unico, open air, dalle 17 a mezzanotte. Quindi l'avete preparato? Dai, fatelo, perché entro 5 minuti dovete mandare al nostro WhatsApp al 3938103000 un bel messaggio con scritto Carl Cox e la vostra mail. Ai più fortunati in regalo 2 biglietti per questo evento veramente pazzesco che tutti vogliono, tutti cercano, e 2 di voi potrebbero andarci con questo bel regalino che vi facciamo questa sera. Dai, entro 5 minuti allora 3938103000, un messaggio con scritto Carl Cox e la vostra mail. Siete pronti? Iniziamo adesso.
1: Disco Radio.

0: palesemente dedicata da Tiesto a Disco Radio. Il posto bello, quello che state ascoltando, quello che vi accompagna sempre. Attenzione, tra poco parliamo dei video più costosi nella storia della musica. Noi che siamo anche un po' la generazione MTV. Il primo è un po' inaspettato e guardiamo se qualcuno lo indovina al 393-800-3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Arrivano tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, adesso per noi c'è Francesco Di Bruno.
2: Grazie Roby, buona serata a tutti. Il PR 38enne accusato della violenza sulla studentessa 19enne fuori dalla discoteca Hollywood a Milano nega le accuse. Dopo l'arresto, la ragazza dice era consenziente, la difesa ha chiesto la revoca dei domiciliari. Arrestato a Tarragona in Catalogna il mago delle evasioni Thomas Taulanti, il 42enne latitante albanese, il 7 dicembre scorso era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera calandosi con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. Un elicottero ultraleggero è finito contro i cavi elettrici sopra un lago artificiale in Ossola, siamo in Piemonte, due le vittime, una è una donna milanese di 63 anni, compagna del fratello del pilota. Sport, europei di volley, le azzurre fanno 5 su 5 nella fase a gironi, vittoria per 3-1 contro la Francia e passaggio agli ottavi da prime del girone. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto carburanti, il taglio delle accise sul diesel è stato prorogato fino al 5 settembre. E poi l'alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio è salito a 157 morti, 579 turisti dispersi, di cui 466 stranieri. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore un po' di variabilità tra Piemonte e Lombardia, qualche nuvolamento irregolare, specie a ridosso dei rilievi alpini occidentali, ma con ampie schiarite sulle zone pianeggianti. Anche giovedì situazione simile, avremo anche qualche locale piovasco possibile sulle Alpi occidentali, mentre in pianura più asciutto, con maggiori aperture, temperature in aumento, clima caldo, ma senza gli eccessi che invece verranno toccati sulle regioni centro-meridionali, massime in pianura intorno ai 30-32 gradi a Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Qual è il video più costoso della storia della musica? Tra poco lo scopriamo, ma se volete provate ad indovinare al 393-800-3000. Disco Radio.

0: Legend, era il 2000 con questa You See Trouble With Me, riascoltata su Disco Radio in questo mercoledì sera. Dai, che tra poco c'è anche l'appuntamento con la storia del ritmo, il nostro super Rhythmic History. Prima dobbiamo scoprire qual è il video più costoso della storia, sai, perché fino a qualche anno fa i video avevano la loro importanza, contavano qualcosa nella musica prima dell'avvento dei vari streaming eccetera eccetera. La musica molto più diffusa aveva un senso e quindi i video erano quasi dei film girati un po' con un senso anche cinematografico, e un costo molto sostenuto, si parla di milioni e milioni di dollari. Tra i 10 più costosi al mondo rientrano anche i Limp Bizkit con Rolling, 3 milioni per il video, ma nulla in confronto alla top 5, ai primi 5 che sono contesi, vabbè, possiamo capirlo, dal re del pop e dalla queen del pop, chiamiamola così, tra Michael Jackson e Madonna. Quinto posto Michael Jackson, Black or White, 4 milioni di dollari. Poi c'è Madonna con Bedtime Story, ancora Madonna con Die Another Day, che lì è veramente un film, un capolavoro questo video musicale. Madonna, secondo posto, Express Yourself del 1989, 5 milioni di dollari. Attenzione, attenzione, perché nel 1995 Michael Jackson e Janet Jackson fanno uscire il video più costoso della storia della musica. Stiamo parlando di Scream, non so se ve la ricordate. Chi c'era sa, chi c'era se la ricorda, 7 milioni di dollari per questo capolavoro.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: Che tra circa 10 minuti, come sempre, dalle 9 alle 10, dalle 21 alle 22, Rhythmic History, la versione estesa. Questa settimana siete con me, ma prima c'è anche Anima con Beautiful.

0: È che ci siamo, andiamo. Disco Radio. Mercoledì sera su Disco Radio. A questo punto direi giro di boa della settimana, ma il Rhythmic History non vi abbandona mai. La versione estesa dalle 21 alle 22. Questa settimana siete con me, Roby Mistretta, 7 su 7, per farvi ascoltare il meglio della storia del ritmo. Un viaggio pazzesco ci attende anche questa sera. Allora iniziamo subito con i Technotronic. Dall'89 c'è Pump Up the Jam.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Beat è bellissima, la versione originale, ma anche questa è la versione di Molella. Io non vedo l'ora personalmente di vedere la seconda stagione della serie sugli 883. Sono un grande fan e li abbiamo riascoltati all'interno del Rhythmic History. Tra pochissimo invece andiamo nel 2000 con i Sound Lovers.
1: Rhythmic History.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese.

0: concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
1: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
10: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
11: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
13: Buon mercoledì a tutti, ciao, io sono Roby Mistretta, vi accompagno fino alle 22 con la versione estesa del Rhythmic History, il nostro viaggio che vi accompagna in diretta tutte le sere tra le 21 e le 22, ma salutiamo anche quelli che si svegliano con noi, che ci riascoltano tra le 5 e le 6 del mattino, quelli che poi attendono la carica di Fabri Sironi e dei belli svegli, insomma, siamo tutti pronti, prontissimi a qualsiasi orario, il Rhythmic History va bene, la grande carica è pronta, allora dal 2000 tornano i The Sound Lovers con Living in Your Head.
14: Rhythmic History.
15: Rhythmic History.
14: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 2020, 6 anni fa i Mojo con Lady, e tra pochissimo invece restiamo nei primi 2000, precisamente 2003 con il DJ Lasa.
1: Rhythmic History.
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
3: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
4: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate e Vicolungo.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Disco Radio.
0: Breakdown. È già iniziato un bel mercoledì sera da passare insieme ai suoni di Disco Radio, in particolar modo fino alle 22 con il Rhythmic History, tutta la storia del ritmo, canzoni dance pazzesche, bellissime. Abbiamo già iniziato questo viaggio, ma ci attendono tante altre chicche durante questo mercoledì sera. E allora che fate? Dove siete? Da dove ci ascoltate? Dai, condividiamo un po' di informazioni che poi ci danno una grande carica al 393 800 3000. Adesso andiamo nel 2003, Gabri Ponte ha remixato il DJ Lasa con la bellissima Giulia.
6: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaco, Yerba del Diablo.
1: Questa è una di quelle canzoni che se non ascolti a tutto volume godi solo a metà. I Datura su Disco Radio nel Rhythmic History dal 92 con Yerba del Diablo. Tra pochissimo il nostro viaggio ci riporta nel 93 con i Two Unlimited.
2: Rhythmic History.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: Disco Radio.
1: Dai, da questo momento in poi, senza pause, senza interruzioni, anzi direi senza limiti, fino alle 22 con la storia del ritmo. Perché senza limiti? Perché adesso ci sono i Two Unlimited con No Limit.
5: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: così l'appuntamento del Rhythmic History di questo mercoledì sera. Io sono Robby Mistretta, è un piacere accompagnarvi tutte le sere fino a questo momento. Per quelli che ci stanno ascoltando in diretta, adesso arriva il Soul Set con Fabio Marelli. Per quelli del mattino, adesso ci pensa Fabri Sironi a svegliarvi. Quindi buonanotte, buona serata, buona giornata. Sembra un po' Marzullo, ma sono Robby Mistretta. Ciao!
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Grazie Robby, adesso Soul Set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
3: Soul Set. This is Soul Set.
0: Un'ora di house, deep e funky adesso. Palati fini, esigenti, bene. Roba per voi, il Soul Set nel Disco Radio Party di questo mercoledì 26 agosto. Sono Fabio Marelli, pronto a continuare così il Disco Radio Party con grande musica da qui fino alle 11. Se siete pronti, e io sono pronto, Robby Schulz, Buttermatt, la prima di questa sera. Take it slow, bullet.

Hold On. A 20 anni questa di Bob Sinclair, Steve Edwards, dal 2006, e completa il primo blocco del Soul Set. This is Soul Set. Grande musica anche stasera con Sam Jacobs, Ezra Nari, I Don't Mind, Calvin Harris, Pharrell Williams, Phil, Michiko, DJ Goggia, Robin Schulz, Watermat. Abbiamo aperto con Take It Slow, era solo l'inizio.

0: Verdura Punti Ristoro. Boom Boom Festival dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo. Boomboomfestival.it.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! Ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
14: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
14: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
15: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
16: Un saluto a chi ci ascolta anche da lassù via satellite, canale 8858 di Sky. Magari se accendete il vostro televisore potete ascoltarci anche da lì. Anche quest'estate con la nostra app, siete stati in tanti ad ascoltarci, continuate a farlo, scaricate la giornata.

もあって。

0: London Grammar, la bellissima versione remix di Paul Wolford. Si chiama così, How Does It Feel? This is so sad. Abby Strauss con My Love Mine, Girl Jonas Blue, Vernie Rouge, Nesta, James Bond con Medusa Khalid. Abbiamo aperto insieme a Weekend. Sono Fabio Marelli, ancora Zip e Funky, seconda parte del Soul Set. Promo.
1: Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città. This
0: is so sad. 30 minuti, qualcosa meno, con la bella musica del Disco Radio Party, con il Soul Set naturalmente, House Deep e Funky, protagonisti di questa ancora mezz'ora, in questa ora, dalle 22 alle 23, anche in questo mercoledì d'estate, 26 agosto. Si riparte da...

tra i più forti del soul set dell'ultimo anno, era il 2025, Jamaican Bam Bam. This is Soul Set. Signals of Regard con Another, Emily Warren, Silver Lines, Kelton Jones, Britney Spears, Hold Me Closer, James Poole, Golden Sands. Pronti per le ultime del soul set? Dai, andiamo! Is so sad. Tutte d'un fiato e poi ancora il resto della serata e della notte con il disco Radio Party dalle 23. Adesso Locke e Jennifer Lopez. Disco Radio Party, so sad. This is so sad.

Voodoo Light to You di Chaz & Eddy diventa Light to You versione 2026 di J Rebel. This is so sad. Chiudiamo così il Soul Set che torna domani sera, stesso orario 22-23 insieme a me. Sono Fabio Marelli, vi aspetto prima, domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Oh, aspetto, a domani! Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.

0: Rinse out, drop that low.
1: Disco Radio.
2: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
3: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
2: E sarebbero?
3: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
2: Esclusivamente ad agosto?
3: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di ecoincentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
3: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
7: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
8: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104. www.

0: Autoscout.com.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
0: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum.
0: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
0: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: I just wanna party, party. Hey. Disco Radio Party. Party, party.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.

0: invitata, Marrek, come al solito ha creato Kebab Temptation Island.
1: E come è fatto?
0: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
1: Dai.
0: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
1: E poi, e poi?
0: Kebab Hormuz.
1: E questo come fa?
0: È uguale agli altri ma più stretto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.